0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Martedì 6 ottobre 2026 continua la notte dei gladiatori con Geppe Rino De Niro qui

0: Dimensione del Suono Roma, benvenuta, benvenuto, mettetevi comodi perché ora c'è il romanzo scritto da Geppo, contenuto inedito, realizzato apposta per voi che ci ascoltate di notte.
1: Allora, grazie per tutti questi abbracci, questi baci e soprattutto per due vassoi di lingue di gatto che mi hanno fatto trovare qui sulla scrivania.
0: A quest'ora con un bel tè caldo, esatto. Sono, guarda, la morte
1: allora,
0: sua.
1: Ti leggo la sinossi del mio nuovo romanzo. Allora, il mio simposio segue la giovane recluta dell'FBI Camilla.
0: Camilla.
1: Una DJ animatrice per villaggi, incaricata di interrogare il brillante e pericoloso psichiatra cannibale e sicuramente responsabile Armando. Per catturare il serial killer noto come il buffone.
0: Il buffone. Quindi Armando già ha avuto la sentenza, cioè
1: sì,
0: lui
1: è sicuramente colpevole.
0: È il cattivo, ok. Sì, sì, sì. Camilla invece è una recluta giovane dell'FBI.
1: Sì, che però fa anche l'animatrice per villaggi e DJ e tiene sempre lo stereo a palla.
0: Non riesco a capire qual è la connessione, cioè non.
1: Ognuno ha una vita privata, fa quello che gli pare.
0: A me, no, per l'FBI, per carità, per carità, però a me.
1: Tu lavori qua, però certe volte presenti, certo, anche dei spettacoli musicali.
0: Certo, certo, mi ricorda tanto, forse troppo, la trama Il silenzio degli innocenti. Con
1: vabbè,
0: Anthony
1: anche
0: Hopkins.
1: Quella era una regola dell'FBI e lì c'era un cannibale.
0: Jodie Foster.
1: No, è tutto il contrario.
0: È tutto il contrario. Sì, come, sì. Quindi non è il silenzio degli innocenti, il tuo romanzo come si intitola?
1: La cacciara dei colpevoli.
0: Ecco perché lei faceva la DJ animatrice.
1: Esatto, lui sicuramente colpevole, te lo dice già il titolo, vedi? È un romanzo che già ti dà la forza.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono. Roma, Geppellino, De Niro vi devono salutare.
1: Ecco, vi lasciamo la mano per questa breve pausa, ma non vi preoccupate, tra 3 ore esatte alle 6 in punto torniamo con la fantastica puntata del martedì.
0: Vi aspettiamo numerosi come sempre anche al numero 393 0119 119 per condividere le prime

0: Bene, possiamo proseguire, non è affatto finita questa notte, c'è chi sta lavorando, c'è chi sta in giro e allora siamo qui ad accompagnarvi. Sono Daniele Greco, per le prossime due ore insieme cominciamo così.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Music History.
1: Una hit ad hoc per ballare, per fare virtualmente festa, anche se sono le 3 del mattino, poco importa, se su Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, e la canzone che arriva è You Make Me Feel Meraviglia.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sono le 4, saluto Massimo anche che si è appena sintonizzato con noi, sta andando al lavoro ma attacca presto e finisce presto. È la cosa positiva di chi lavora di notte, che comunque la giornata finisce prima rispetto agli altri, eh? E soprattutto a quest'ora non c'è traffico andando al lavoro. Enzo, non riga male.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Un altro salto negli anni 90, nei magnifici anni 90, quelli che hanno un po' rivoluzionato sia il costume, lo stile, le tendenze poi negli anni successivi. Lei, una grande voce di quel periodo, Alexia, goodbye.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Eccola che arriva, una tra le nostre novità del momento, fa anche parte della festa di Dimensione Sono Roma Special Party. E beh, si sente molto l'aria di festa, soprattutto quando c'è David Guetta e le sue produzioni. Con Hypaton, You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Extended Version.
1: Buongiorno, qui su Dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Io sono Mary e per la prossima ora ti accompagnerò negli anni 90 e anche gli anni 2000. Bastava un piccolo click, un tasto con scritto start per far partire Windows 95. 1995 escono anche in datura con Mystic Motion. Ma adesso Tony Braxton, Unbreak My Heart.
2: Rhythmic History.
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Facciamo un salto al tuo primo giorno di lavoro, quando l'ansia fungeva da sveglia e non come adesso che hai bisogno di 4-5 sveglie per buttarti giù dal letto e magari bevevi anche due caffè in meno. C'erano anche loro, i Brothers, con Sexy Girl nel 2003 a farti sentire più bello quando uscivi di casa. Ma adesso ripartiamo subito con Alex Gaudino, Destination Calabria, su Dimensione Sonora Roma.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Alle cene con gli amici, magari quelli di sempre, parte la playlist dei vecchi tempi e arriva, sai chi? Mario Fargetta. E c'è chi da dietro dice: alza il volume, questa me la ricordo. Eh sì, è proprio Music del 1992. Ma adesso ripartiamo con Da Blitz, Stay With Me.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Liberi, Extended Version.
1: Tra pochissimo è Typical con The Color Inside su Dimensione Sonoroma, ma prima ancora Stefano Secchi con Keep on Jamming. Quando andavi a prendere qualcuno dovevi citofonare, non potevi mandare il messaggino e c'era il tuo cuore che era impazzito perché non sapevi chi avrebbe risposto, se la persona o meno. Ma adesso i French Affair con My Heart Goes Boom.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History,
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: E nell'ultima sequenza questo brano sicuramente ti suonerà familiare. Gli Alcazar hanno ripreso My Forbidden Lover degli Chic, portando un pezzo di disco anni 70 nel 2001 con Sexual Guarantee. Ma adesso Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why. Io ti saluto e noi ci sentiamo questa sera alle 22 qui su Dimensione Suono Roma e dopo la sveglia dei gladiatori.

0: Buon martedì 6 ottobre 2026 a tutti con voi. Anche questa mattina Geppellino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Allora, il lunedì l'abbiamo archiviato,
0: ciao,
1: quindi un pezzo
0: ciao
1: della settimana, il più difficile è andato via. Partiamo insieme per questo nuovo martedì. Quattro fantastiche ore che ci porteranno fino alle 10, tra buoni amici, tanta musica e soprattutto le immancabili risate.
0: E poi i vostri messaggi 393 0119 119. Chi c'è?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buona giornata a tutti i gladiatori. Dai, Giordano da Roma, sempre cari a pallettoni.
0: Questo è lo spirito giusto. Iniziamo il martedì bene, ok? Concentrati, mi raccomando.
1: E soprattutto oggi ci vuole molta pazienza, perché i meteorologi hanno detto che oggi piove.
0: Ecco.
1: E piove pure forte, hanno detto, ancora non piove, fa anche caldo. Però prepariamoci, perché oggi potrà essere una giornata un po' complicata.
0: Quindi, se ieri avete fatto il bucato, ritirate i panni, altrimenti mentre siete al lavoro si bagnano
1: non
0: da capo.
1: Non vi scordate, Noi comunque siamo qui e ci trovate fino alle 10 al 393 0119 119.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Studio dentistico di buon mattino, si spalanca la porta, entra una vecchietta e arriva lì senza dire una parola, si sdraia sulla poltrona del dentista.

0: si toglie le mutande e si mette così a gambe larghe. E mo il dentista sconvolto la guarda e fa: signora, mi scusi, ma io non sono il ginecologo. E la signora fa: lascia dottore, ma io voglio solo riavere la dentiera di mio marito.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 97.

0: gladiatori, buongiorno. Buongiorno. In diretta anche in questo martedì, benvenuti nel ritmo della capitale, quindi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda lo sport, perché ieri
1: buone notizie finalmente. Buoni

0: Roma.
1: Hai capito, quindi la squadra allenata da Baldini ha deciso di schiantare la Bologna e di dimostrare il suo valore, quindi vuol dire che la nuova generazione cresce bene.
0: Dai, un po', ci vuole un po' di ricambio anche nel calcio, dai.
1: Buone notizie anche per quanto riguarda la nazionale maggiore, perché ieri a Bologna abbiamo battuto la Turchia 3-1.
0: E ha segnato Scamacca, il nostro amico Calafiori,
1: esatto.
0: Ed Esposito, no Pio, quell'altro.
1: Scamacca è nato a Fidene, Calafiori è nato a Roma, insomma.
0: E dai, un po'.
1: Questa vittoria c'è la firma della regione Lazio, ecco. Per quanto riguarda i marcatori.
0: E noi, quindi, soprattutto avevamo messo tutte le nostre speranze in questa partita, anche per dimostrare che l'Italia ha iniziato un nuovo corso,
1: sì,
0: che non spero partito, ci porti lontano.
1: Non partito benissimo, perché la prima partita con Mancini commissario tecnico l'abbiamo persa contro il Belgio 2-0, però dai, alla fine abbiamo battuto la Turchia in casa loro, in casa nostra, e abbiamo pareggiato con la Francia a Parigi, quindi.
0: Vabbè, meglio, comunque meglio delle partite che abbiamo fatto fino a un anno fa,
1: guarda, cioè, ecco. Fare peggio era davvero difficile,
0: era veramente molto difficile, quindi forza Italia, dai.
2: Buongiorno Gepperino, Massimiliano La Ciglia.
1: Ciao,
2: volevo
1: Max.
2: Augurarvi una buona giornata.
0: Grazie.
2: Anche se più vicinosa a voi, a tutti i gladiatori, nostro amico simpaticissimo tutta a pressione, e niente, un saluto di nuovo.
1: Grazie, ciao Max. Ci sono i vostri messaggi al 393 0119 119. Anche a quest'ora del mattino è molto presto, non siamo soli.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giovedì il Corriere, ciao. E anche oggi già operativi in consegna in vari cantieri di Roma. Buona giornata a tutti i gladiatori e gladiatrici.
1: Ma
0: grazie, anche a te buon lavoro, e attenzione soprattutto per chi lavora per strada, fate attenzione, dai.

0: Musica di dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Ci siamo, Geppo, Rino, De Niro e soprattutto voi all'ascolto. 393 0119 119, vai.
1: Buongiorno gladiatori del mio cuore.
2: Grazie.
1: E vi volevo augurare una buona giornata. Io sono in direzione lavoro. Mando un bacio, un abbraccio a tutti. Da Betty Biker.
0: Betty Biker. C'è un altro nostro fedelissimo che ormai iniziamo a citarlo anche quando non ci manda i messaggi. Ascolta, vai.
3: Buongiorno ragazzi, eccolo, buongiorno mitico Jeff e grande Rino De Nino.
0: Grazie.
3: Giorgio da Fiuggi, direzione della Dovira Macchia Ovest. Anche oggi andiamo tutta a pressione.
2: Sempre.
3: La settimana iniziamo la pioggia. Speriamo che porta bene, dai. Ciao belli mia,
0: ciao,
3: buona giornata, un abbraccio.
2: Una volta si diceva giornata bagnata, giornata fortunata, no, quella della sposa.
0: Bravo, infatti.
2: Però porterà bene, dai, due gocce non ci fanno male, dai.
0: Hai fatto confusione, vai, continuiamo, vai.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Natalino Fasoio d'Acuto, sono stato dai Cavalli, adesso direzione Viterbo. Buona giornata ragazzi.
0: Ciao Natalino.
2: Ciao Natalino.
0: E a proposito di Viterbo, una piccola curiosità che poi potete rivendervi a cena.
2: Dice.
0: Il fratello di Napoleone, che si chiamava Luciano Bonaparte.
2: Luciano, ma era da Roma.
0: Fu esilio.

0: esiliato in Italia dal fratello Napoleone e fu esiliato proprio in quel di Viterbo. Infatti Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone Bonaparte, morì a Viterbo il 29 giugno 1840.
1: Non andavano tanto d'accordo loro, eh?
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Canta Ed Sheeran su Dimensione Suono Roma, Shape of You, Gladiatori, buongiorno. 393 0119 119. In questa prima ora insieme spazio ai vostri messaggi.
1: Sentiamo. Un po' non mi faccio sentire, però mi sembra sempre. Un abbraccio da Samantha, la traghettatrice d'anime.
0: Ciao Samantha! Oh, grande Samantha, è tornata anche lei all'ovile, perché ragazzi, ricordate, in un modo o in un altro ci trovate sempre qui.
2: Sempre qui sulla
3: festa. Buongiorno belli, Gigi l'autotrasportatore. Ciao, come Gigi. Al solito operativo dalle 4. Oggi sui Monti della Dolfa il cielo è talmente nero, ma talmente nero che tra poco non so cosa verrà giù. Dai, no, regà, no, buona dai, giornata.
0: No. Oh, hai portato l'impermeabile? L'ombrello ce l'hai in macchina? Io uno ne ho sempre.
2: Sì, ma
0: macchina.
2: Non dite che non vi avevamo avvertito, perché oggi piove, l'abbiamo detto, dai, già.
0: Piccolissima pausa, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
4: Your Energy Music.

0: Energy Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ci attende un martedì con molta variabilità sul Lazio. Infatti si avvicina una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Attenzione anche al vento, che sarà in rinforzo sulle zone costiere con mari fino a mossi. E per la giornata di mercoledì avremo della nuvolosità piuttosto irregolare con deboli fenomeni nelle aree interne. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: The Colors, un ragazzo, una ragazza, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 6:31 del mattino, siamo pronti, come anticipato, a far entrare l'orchestra medievale.
1: Venghino, venghino, signori.
0: C'è l'almanacco del giorno oggi. Martedì 6 ottobre 2026, oggi celebriamo San Bruno.
1: Oh, Bruno, Bruno, a parte si chiamava mio nonno Bruno, ma Bruno è un nome veramente molto molto diffuso in Italia, ma soprattutto a Roma. Oh.
0: C'è anche al femminile Bruna.
1: Certo,
0: ok,
1: certo.
0: Quindi oggi
1: è più famoso Bruno Conti, no? Se Bruno ce n'è uno e viene da Nettuno, ti ricordi?
0: San Bruno è il protettore dell'ordine dei Certosini.
1: Ah, quindi. E oggi anche Santa Maria Francesca, che è anche un'altra santa molto molto amata e soprattutto il nome molto diffuso, no? Mentre Santa Maria Francesca è la protettrice delle donne che non riescono ad avere figli.
0: Il nome completo è Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe di Gesù Cristo.
1: Okay. Questa, quindi, tutti sti cognomi.
0: Andiamo avanti. Accade oggi nel 1889 veniva inaugurato il Moulin Rouge.
1: Ah, che ricordi! Io ci sono stato,
0: Volano giarrettiere.
1: Sì. Da sempre il tempio del proibito. Oggi ormai non fa più questo grande scalpore, ma no, vi assicuro che nel passato era un luogo, diciamo, un luogo molto molto chiacchierato, anche perché gli uomini che andavano là andavano a vedere le forme e le sensualità di queste belle signorine che si spogliavano a tempo di musica, quando era un tabù.
0: Ha da vedere che caviglie che vedevano gli uomini una volta. Perché
1: io personalmente sono stato a Parigi, la prima volta ci sono voluto andare.
0: Io
1: no?
0: L'ho visto solo da fuori.
1: Io ci sono voluto andare una volta ad assistere. Certo, naturalmente andarci nei giorni nostri non ha più quel
0: certo
1: fascino. Però ecco, il solo entrare in quel tempio e sapere che ci sono passate tantissime soubrette famose è stato bello.
0: Comunque poi c'è stato anche il famoso musical con Eva McGregor, no?
1: Certo, c'è anche quindi Sinatilera, che la colonna sonora con Lil' Kim, no? Tanta roba al Moulin Rouge, dai.
0: Andiamo avanti e ricordiamo che nel 1924 qui in Italia iniziavano le trasmissioni radiofoniche.
1: Ci abbiamo un suono? Ecco. Sembra un secolo fa, ma una volta noi con la manopolina,
0: esatto,
1: cercavamo la stazione, se non prendeva bene

0: spostavi anche un po' l'antenna. Io l'ho vissuto quel periodo, tu magari sei più giovane, non l'hai
1: vissuto. No, anche io l'ho vissuto.
0: Prego, girare con la radiolina, specialmente la domenica quando c'erano le partite, e metterla magari poggiata sull'auto nel posto più giusto per sentire, è una cosa veramente antica.
1: Diciamo che per tanti l'immagine della radio è legata anche al proprio papà che fa la barba mentre ascolta la radio, e quindi c'era sempre in bagno una radiolina che i nostri genitori utilizzavano.
0: A me invece mi fa tornare alla mente Fantozzi quando durante la corazzata Podionchile ci ha nascosta
1: e doveva,
0: perché giocava in Italia.
1: Sì, giocava all'Italia, doveva capire qual era il risultato. Oddio, scusi chi ha fatto palo. Oggi nasceva anche Le Corbusier,
0: allora,
1: famosissimo architetto,
0: è stato uno dei più famosi architetti al mondo, architetto svizzero, ancora in giro per il mondo, ci sono tantissime sue opere meravigliose.
1: Nel 1960 oggi nasceva anche la giornalista Paola Ferrari, volto storico della Domenica Sportiva.
0: Ancora lavora tantissimo.
1: E poi chiudiamo ricordando che il 6 ottobre del 1945 nasceva lui.

0: album delle canzoni che ancora oggi cantiamo, meravigliose, romantiche e bellissime. È uno dei miei cantautori preferiti, pensa.
1: Lo ricordiamo con grande affetto, quindi Ivan Graziani, ovunque tu sia, tanti auguri di buon compleanno.

0: Ritmi History 80.
1: Nel 1985, l'anno in cui stiamo per tornare, Robert Zemeckis porta al cinema il capolavoro Ritorno al futuro.
2: E questo artista era molto legato a Robert Zemeckis perché le colonne sonore le curava tutto lui. Huey Lewis and the News, The Power of Love.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, Huey Lewis and the News, The Power of Love, dal 1985.
1: Ma quando le fanno più ste canzoni? Quando, dico io?

0: Rocky, Just the Way You Are. Gladiatori, buongiorno. Le 6:43, chi c'è lì fuori?
1: Buongiorno, un saluto a tutti, sì, da Serena, da Cantalice.
2: Ciao Serena.
0: Dov'è Cantalice? Dove
2: Cantalice
0: siamo?
2: Cantalice è un piccolo comune italiano della provincia di Rieti.
0: A posto.
2: Sta sotto Appoggio Bustone, per capire.
0: Quindi salutiamo Serena e tutti quelli che ci ascoltano da Cantalice.
2: Ciao Serena.
0: Piccolissima pausa, torniamo tra poco, restate qui.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99€.

0: La signora Germanotta, Lady Gaga, Alejandro su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! Vi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda Elon Musk, perché anche i ricchi piangono.
1: Certo, alcuni problemi accomunano tutti, ricchi e poveri.
0: Elon Musk infatti è attualmente single, perché è notizia di qualche ora fa, c'è stata la rottura improvvisa con Siobhan Zillis.
1: E all'inizio di ottobre si sono materialmente lasciati. Zillis ha raccontato che la rottura è arrivata senza alcun preavviso nel giro di una settimana. Oh, l'amore è un sentimento, come inizia può finire.
0: Insieme hanno avuto anche 4 dei figli di Elon Musk. Lei poi è stata sempre vicino al miliardario anche per quanto riguarda il lavoro, infatti gestiva diverse sue attività. Vi ricordiamo che il patrimonio netto di Elon Musk supera gli 800 miliardi di dollari.
1: Allora, mi è arrivata voce che Siobhan già si è recata dall'avvocato.
0: Immagino.
1: Abbiamo proprio una registrazione di lei che dice: ma gliela va tutta.
0: Comunque Elon Musk è single, ci sono tanti soldi a disposizione.
1: Esatto, e già se stanno a far sotto tutti, uomini, donne, tutti, perché giustamente
0: A me e a Geppo è venuta in mente la scena di Grandi Magazzini, quando sentire. Renato Pozzetto va a consegnare un pacco
1: sulla barca di quello con i capelli bianchi.
2: Ci ha pranzato Fausto?
0: Fausto,
2: no. Vuoi mangiare una cosa con me? Ti piace il pesce?
3: Beh, dipende.
0: Dipende, già, a posto già. Così, ci siamo anche capiti.
1: Ma veramente con questo attacchi il cappello.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: 57 Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Martedì 6 ottobre andiamo in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
1: La sveglia dei Gladiatori.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: In redazione c'è Francesca Proietti con lei, tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Ancora giallo al Prenestino. Un uomo straniero, forse nordafricano, sui 25 anni, è stato trovato cadavere, ucciso con una coltellata al torace.

0: Nella mattinata di ieri. La scoperta è stata fatta proprio ieri mattina da un passante. La squadra mobile indaga ancora per ricostruire la vicenda. Non si esclude che fosse uno degli ex occupanti allontanati dalle forze dell'ordine solo qualche ora prima, così come un suo connazionale di 42 anni soccorso dai poliziotti a presidio dell'edificio sempre quella notte, anche lui ferito a coltellate e ora ricoverato in ospedale. Giallo anche a Casal dei Pazzi. La polizia ha trovato un uomo di 84 anni morto nella sua abitazione. Sul corpo lesioni sospette che potrebbero far pensare a un'aggressione. A dare l'allarme il nipote, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Per l'assalto dello scorso gennaio alla stazione Termini ai danni di un funzionario del Ministero del Made in Italy, i 7 aggressori tunisini andranno a processo. Sono tutti indagati per tentato omicidio. Dalle indagini emerse che il motivo del pestaggio era stato uno scambio di persona. Lo sport, Nation League, l'Italia batte la Turchia anche nella gara di ritorno al Dallara. Gli azzurri di Roberto Mancini si impongono 3-1 e salgono al secondo posto nel gruppo A alle spalle della Francia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7.

0: buon martedì 6 ottobre 2026, di nuovo qui in diretta fino alle 10. Geppo e Rino, De Niro e il sole stamattina non esce.
1: No. Ancora Mannaccia. È buio, il cielo è totalmente coperto, ma non vi preoccupate, vi portiamo noi il sole a casa nelle auto, perché inizia la seconda ora della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora in cui torna Emiliano Bonini col suo Vox Populi, ma soprattutto è anche l'ora dei bambini. Fra una mezz'oretta torna anche Mini Gladiatori in sfida.
0: E poi ci sono i vostri messaggi 393 0119 119. Sentiamo chi c'è, vai.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori. Avete preso l'ombrello voi? Perché oggi piove, ragazzi, oggi attenzione. Un bacio a tutti, vi auguro una buona giornata, un ottimo, un eccellente martedì. Bacio a tutti da Luana.
0: Grazie Luana, la nostra barista di fiducia. Io direi di iniziare subito. Il caffè lo hai preso?
1: Bravo.
0: Andiamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Una signora accompagnata da un'amica si presenta in un commissariato di polizia. Quando arriva il poliziotto che l'accoglie fa: buongiorno signora, dica, santa, vorrei denunciare la scomparsa di mio marito. Come fa? Bene, da quanto tempo è scomparso? Da 3 giorni. Perfetto, allora signora, adesso lo inizieranno le ricerche, lo cercheremo. Senta, a proposito, ci faccia una breve descrizione. Allora signora fa: allora, giovane, alto, moro, un fisico atletico, addominali a tartaruga. Mo c'è l'amica sua che la tira per la manica e fa: Teresa, ma che dici? Tu marito è basso, grasso e pelato. E lei fa: sì, lo so, ma tanto ormai me lo so perso, magari ne trovo uno che mi piace.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Madonna alle 7.07 del mattino. Questa è la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno,
1: buongiorno a tutti.
0: E quindi, insomma, stiamo vivendo un periodo storico molto delicato. Stamattina non parleremo delle elezioni in Brasile, no.
1: Ma no, ma che ci frega, le stanno in Brasile, stanno.
0: Non parleremo di Sanchez dimissionario in Spagna, no. Quindi governo
1: altri
0: caduto,
1: problemi loro,
0: elezioni anticipate.
1: Non ci siamo

0: posto che ormai le zanzare, ragazzi, non si fermano con l'autunno. Non si, io ce l'ho a casa pure a gennaio, a febbraio. Hanno preso la residenza, arrivano delle lettere per loro, a casa mia.
1: L'autunno infatti non ferma le zanzare, ce ne sono tantissime rispetto, insomma, agli anni precedenti, perché le temperature sopra la media allungano il ciclo vitale della zanzara tigre.
0: Allora, i segreti per non farle proliferare sono sempre gli stessi, no? Evitare depositi di acqua sotto ai vasi, evitare i posti umidi, solo che alcune si stabiliscono proprio dentro casa, proprio prendono la residenza. E complice anche il caldo che sta nei nostri appartamenti, quando sta accendendo il deposito e tutto, proliferano proprio all'interno di casa.

0: se ne vanno più.
1: Ah. Quindi, considerando che le spiagge in Puglia sono prese d'assalto da residenti e turisti, anche qui a Roma lo scorso weekend tra Ostia e Fregene sembrava di essere al 15 di agosto.
0: Io farei, guarda, io ce l'ho una soluzione, io farei come a Venezia.
1: Che hanno fatto?
0: Metterei
1: a Venezia?
0: Un ticket di 3 euro ogni zanzara che entra.
1: Ah, vuoi i soldi
0: me
1: che facciamo?
0: Me vuoi a pizzicare, paghi, ecco.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Insomma, il problema delle zanzare dura fino al 6 ottobre.
1: No, no,
0: perché
1: non smette proprio, non è che dura.
0: E allarme continuo in tutta Italia, non soltanto le zone del centro. Ascoltiamo i vostri messaggi, le vostre esperienze.
1: Vai.
0: 393 0119 119.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Gippo.
1: Ciao.
2: A proposito delle zanzare, proprio stanotte alle 4:30 una mi si stava mangiando, mi sono dovuto alzare e mettere la pasticca perché non ce la facevo
1: la
2: più. Le odio.
1: C'è ancora il babbe che la
2: pasticca. Buongiorno a tutti da Fulvio.
0: Ciao Fulvio! Che poi c'è chi la chiama pasticca, chi la chiama piastrina.
1: Sì,
0: ognuno
1: sì,
0: poi.
1: C'è il suo metodo. La piastrina antica, Capito, sta scendendo in fuoco in camera.
0: Allora, io utilizzo quello moderno, no quello col liquido. Io ho la sensazione che quello faccia poco, ok? Però io sono affezionatissimo allo zampirone.
1: Insomma, se dormi con lo zampirone non ti svegli.
0: No, certo.
1: È come se fai a braccio dentro casa.
0: Lo zampirone.
1: Quando vai
0: a aspetta, perché io quando cucino, no, tipo ieri ho fatto il petto di pollo alla piastra. E quindi ho dovuto aprire.
1: Hanno chiamato i vigili del
0: fuoco. aprire la finestra.
1: E
0: ho acceso lo zampirone alla citronella. C'è da dire che mi fa sentire ancora come se fossi in estate,
1: certo,
0: no? Perché quel profumo tipico delle serate passate, magari.
1: Lo zampirone va bene se c'hai un balcone, se c'è un terrazzo che sta lì, anche perché far fumo, no?
3: Oh, buongiorno ragazzi, buon martedì, sono Enrico. Allora,
0: ciao,
3: voi sapete,
0: Enrico.
3: Faccio il corriere, no?
0: Sì, sì.
3: Quindi vi lascio immaginare cosa voglia dire andare ad aspettare le persone quando citofoni e ti comincia ad arrivare ste esercito con la baionetta pronta a colpirti dovunque trova un posto libero. Mamma mia, tutto sto mese sarà una sofferenza. Oddio, buona giornata.
0: Enrico dice bene, perché appena ti fermi sei fregato.
1: No,
0: fin quando sei in movimento, ecco, non ti
1: io becca. Vedo le comitive intere sedute sui marciapiedi, come te fermi ti attacca nei cavigli. Però così se l'auta ne esistono quei spray antipunture, metteteveli.
0: Aspetta, ora ti racconto il metodo di mio nonno.
1: Ah, che faceva?
0: Mio nonno aveva un giardino e quindi in estate c'erano zanzare come se non ci fosse un domani.
1: Tafani proprio che facevano la braccia. Pure
0: lui sulle gambe e sulle braccia, sai cosa metteva? Non metteva l'autan.
1: Che ci metteva?
0: Metteva lo spirito, quello rosa.
1: Che se disgraziatamente la fumina sigaretta ti ha la torcia umana.
0: La torcia umana. Grande nonno, ma non li fanno più così.
1: No, ma poi i metodi così, quelli arcaici, sono i migliori.

0: dove è andata a finire? Guarda che è entrata anche qui in studio,
1: ma
0: sta zanzaraccia.
1: Guarda,
0: la sta qua, mi ha morso la tempia, incredibile. Poi trovano sempre certi posti, come sulla caviglia, ma come fanno?
1: Come diceva mia nonna, se te pungono perché c'è il sangue dolce.
0: Sì, vabbè, ormai questi prendono dogoglio goglio, eh.
2: Ciao Geppo, Giorino.
0: Ciao.
2: Un saluto da Andrea.
1: Ciao Andrea.
2: Dice Ginocchio. E da Diego, che si è rotto il malevolo stanotte, perché due operati qui al Vannini, io ce l'ho per mese e lui domani se ne va.
0: No,
2: comunque
0: ragazzi,
2: vi stanno a sentire, eh.
0: No, vi abbracciamo forte.
1: Andrea e Diego, super morale, porca miseria, tutti e due rotti.
3: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
3: Io ormai sto sempre con la racchetta in mano. Sembra un tennista di quelli professionisti proprio.
0: Sinner o Djokovic, chi preferisci? No ragazzi, purtroppo ecco il problema delle zanzare è un problema importante, l'abbiamo detto, riguarda tutta l'Italia,
1: tutti,
0: perché
1: tutti,
0: anche nel mese di ottobre, anche durante l'autunno, le temperature sono sopra la media.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Due gocce in croce d'acqua che ha fatto, già si è bloccato il traffico.
1: Ecco,
4: non
1: lo
4: sai, possibile. Va bene, buona giornata, baci baci, Anna da Roma.
0: Anna, ciao Anna. Non ci pensare, perché
1: Anna,
0: tanto.
1: Ma tanto funziona proprio così, eh. Pioggia uguale traffico, ricorda.
0: Piccolissima pausa, restate con noi, le 7:22 tra poco ritorna Emiliano Bonini.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Doreland Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Doreland e trovare quello perfetto per te.
0: In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.
1: Doreland Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
5: Go! Your Energy Music.
6: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
5: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid.

0: promozione. Info su casinavaladie.it.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Ci attende un martedì con molta variabilità sul Lazio. Infatti si avvicina una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Attenzione anche al vento, che sarà in rinforzo sulle zone costiere con mari fino a mossi. E per la giornata di mercoledì avremo della nuvolosità piuttosto irregolare con deboli fenomeni nelle aree interne. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Ciao Adele, ciao, ciao, ciao. Buon martedì anche a te. Ciao, dimensione sono Roma. Hello. Nel 7:33 minuti e ora c'è lui, Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ride!
2: Ah, finalmente è arrivato il bel tempo.
0: Ah, no, proprio oggi lo dici che sta per piovere. Che,
2: ah, no, è vero, scusate. No, ancora non ho aperto la finestra, mi sono buttato. Ho detto, vabbè, secondo me sarà così più
0: no,
2: o meno.
0: No, no, fidati, non hai alzato proprio la tapparella tu.
2: Allora, comunque, a grandissima richiesta
0: di chi?
2: De Mizia, che mi ascolta, ecco, mi ascolta sempre, mi ha detto, Emia, ma perché non fai il romano educato pure su Vox Populi?
3: Ah, ecco,
2: Voxe. Quindi, i miei cari amici, se ci avete, che ne so, un amico qua a fiatella, no?
3: Sì.
2: L'offesa educata potrebbe essere: te puzza talmente tanto il fiato che in terza media hai fatto solo gli esami scritti perché gli orali l'hanno fatti per telefono. Questa può essere una. Un altro scherzo invece che possiamo fare a un amico, che ne so, francese, no? Io potresti dire: sei più inutile di un detergente intimo in Francia.
0: Certo,
2: per esempio, no? Che non ce l'hanno proprio, non li vendono. Invece, che ne so, se avete un amichetto diversamente alto, non faccio nomi.
0: Tu sei molto alto.
2: Io sei talmente basso che se ti metti due rigatoni sulle gambe pare che c'hai i garzoni di velluto. Questa pure si potrebbe dire.
0: Quelle poi costine, no? I pantaloni belli.
2: Che mo arrivano tanto, soprattutto mo che ricomincia a far freddo. Poi c'è una qualcuna che non è proprio politically correct, ma noi ce ne frega niente. Sei così brutto che il mostro che c'è sotto al letto lascia la luce accesa? questa è simpatica.

0: Sei talmente brutto che se tiri in boomerang quello ritorna accompagnato da amici.
1: Ti vuole menare,
2: certo,
1: capito?
2: Certo.
0: Sei talmente grosso che invece che all'anagrafe vai al catasto? Questa pure è simpatica.
1: Sì, ci paghi il limo.
2: Certo.
0: Sei talmente rimbambito che scende la luce per vedere se è buio. Pure questa è caruccia. Sei talmente brutto che da piccolo Ciccio Bello ti piagneva pure senza le batterie.
1: No,
2: questa è bella, questa è bella.
0: E questa è l'ultima.
1: Vai.
0: La indirizzo a Rino, ma è riferita a Geppo.
2: Sentiamo.
0: Sei utile come un pettine ben pelato.
1: No.
0: Vi voglio bene.
3: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Tra pochissimo giochiamo con i mini gladiatori al 393 0119 119, ma prima torniamo nel 1984, l'anno dei Robinson.
2: E visto che oggi è brutto tempo, facciamo un salto in Giamaica. Questo è Jimmy Cliff con la sua Reggae Night.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ho sentito caldo, sai? Night.
1: Questa canzone mi ha messo un calore estivo, ci credi?
0: Sei talmente brutto, continuando la tradizione, no? degli insulti educati.
1: Guarda, su sta cosa noi romani siamo imbattibili.
0: Sei talmente brutto che quando eri piccolo tua madre te cantava Ninna Nanna Arcitofono. Hai capito? Sì.
1: Io ne sapevo una che diceva: sei talmente brutto che quando eri piccolo tua madre invece di spingere il passeggino lo tirava.
0: Comunque diamo spazio ora ai piccoletti all'ascolto, quindi mini gladiatori, zio Geppe e zio Rino vi danno la possibilità di venire qua a giocare in diretta alla radio e di portare a casa il nostro regalo, la maglia dei mini gladiatori.
1: Vediamo oggi chi vuole giocare. Come al solito ci si prenota nel metodo classico 393 0 119 119. Basta un messaggio semplicissimo con la parola mini gladiatori. Due bimbi vengono qui in onda con noi e a tutte e due facciamo il regalo. Nessuno perde, nessuno vince. Tutte e due ricevono il regalo, la maglia dei mini gladiatori.
0: Io vi ripeto il numero 393 0 119 119. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale. Mini gladiatori, vi aspettiamo.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Giro di saluti.
4: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
3: Vai.
4: Sofia, Randall e Simona. Davila, sei stato mega galattico.
3: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza. Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità.

0: Cantano gli Outcast, questa è Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino De Niro e noi siamo pronti a giocare con i piccoletti, andiamo!
1: Mini gladiatori in sfida!
2: Abbiamo già pronti due piccoli mini gladiatori, loro si chiamano Jacopo e Flavio, ciao ragazzi!
0: Tutto al maschile la sfida stamattina!
2: Buongiorno! Ci siete tutti e due? Ah, perfetto! Allora partiamo dal più piccolo, Jacopo 7 anni, Jacopo come stai, tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
2: Da dove ci ascolti?
3: Di scuola.
2: Da dove ci ascolti? Di che
3: non
2: zona?
3: Sto Roma.
0: Fallo parlare un attimo.
2: Ah, Jacopo, di che zona sei? Te lo ricordi?
3: Soluzione sono via Poggio Fiorito.
0: Via Poggio Fiorito.
2: La via.
0: Grande.
2: Grande Jacopino.
0: Che bello
2: grande.
0: Che
2: vai,
0: sei.
2: Passiamo al secondo.
0: Flavio, 8 anni. Da dove ci stai chiamando tu e che classe fai?
4: Da Guidonia faccio La terza
0: elementare.
2: La terza, pensa che invece Rino sta in sezione A. Sezione
0: no,
2: A.
0: Io sono sempre stato nella sezione B. Quella era la mia sezione.
2: Allora, piccoli amici, questa mattina genitori dovete stare un attimino buoni. Parliamo con i bambini. Non suggerite e fate giocare a loro perché questo è un gioco per loro. Allora, Jacopo e Flavio, oggi giochiamo con lo spelling. Sapete come funziona?
3: Sì.
2: Oh, noi vi diremo una parola del dialetto romanesco e voi dovete fare lo spelling lettera per lettera, è semplicissimo. Non avete fretta, pensateci bene perché il gioco funziona così. Jacopo, iniziamo noi, sei pronto?
3: Sì.
2: Oh, la prima parola è per te, senti bene, te la ripeto due volte. Sorcio, sorcio. Vai Jacopo.
3: S-O-R-C-O.
2: No, ah. Manca un sorcio.
3: R-O-R-C-I-O.
0: Ecco, bravo, bravissimo.
2: Jacopo. Sorcio è il metodo, diciamo in romanesco, per chiamare il topo. A Roma si chiama il sorcio, ok?
0: Flavio, tocca a te. La prima parola è questa: sgrullone. Considerando, ecco, il tempo di oggi,
2: che ci siamo quasi.
0: Sgrullone, vai.
3: Risposta
0: esatta, grandissimo Flavio.
2: Grande Flavio.
0: Torniamo da Jacopo.
2: Jacopo, la seconda è un po' più lunga, è anche una doppia. Okay. È pennica. Pennica, vai.
3: P-E-N-N-I-C-A.
2: Bravissimo
0: Jacopo.
2: La pennica o pennichella, Erson Nellino, quello che si fa pomeridiano subito dopo mangiato.
0: Spettacolo.
2: Quando te cala la palpebra. Bravo Jacopo.
0: Tocca di nuovo a Flavio, ascoltami, questa è un po' più complicata. Pollarolo. Pollarolo, anche qui c'è una doppia, vai.
3: O-le-le-a-re-o-le-o.
0: Risposta esatta Flavio.
2: Ma questi sono grandissimi.
0: Flavio, sai chi è il pollarolo?
3: No.
0: È quello che vende il pollo, il pollivendolo. Si dice così anche se qualcuno magari c'ha una piccola rosticceria. Ti piace il pollo, quello girarrosto?
2: Buono, buono. Comunque, Jacopo e Flavio, complimenti a tutti e due. Siete i mini gladiatori di quest'oggi.
0: Eccoci.

0: Quindi vittoria
1: bravi,
0: confermata.
1: Bravi, bravi a tutti.
0: Nei prossimi giorni vi arriverà il regalo da parte nostra, la maglia dei mini gladiatori che potete indossare anche quando andate a scuola.
1: Allora, sentiamo un attimo una piccola curiosità. Jacopo, sei fidanzato?
2: Sì.
1: Davvero? Come si chiama lei?
2: Sveva.
1: Sveva?
0: Sveva.
2: Sì.
1: Ma che bel nome.
2: Sì,
1: complimenti.
0: L'ha conosciuto a Stoccolma.
1: Sì. Flavio, tu sei fidanzato, Flavio?
2: Sì.
1: Tutte e due fidanzate. Come si chiama lei?
2: Asia.
1: Vabbè, stamattina abbiamo trovato due ragazzi sposati.
0: E niente, sono impegnati.
1: Vabbè, complimenti a tutte e due. Bravi, belli e precoci. Come
0: allora, ascoltami, bravi. Jacopo, vuoi fare una dedica a Sveva?
2: No.
0: Flavio, tu una dedica?
2: Ah.
1: E questo è amore vero, amore.
0: Sono già nella fase in cui si detestano.
1: Complimenti ragazzi, adesso dritti a scuola e mi raccomando, non fate arrabbiare i genitori. Salutateci papà Kerim e papà Manuel. Ciao belli!
0: Buona scuola!
3: Ciao!
4: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Karina, ciao Gippo, sono in viaggio con voi.
1: Grazie.
0: Dalia d'Anguillara. Ciao.
2: Ciao bella, buon viaggio.
1: Salutaci Anguillara.
3: Sì, quindi vittoria confermata.
4: Buongiorno gladiatori e buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Rino, non ti tirare giù, ricordati che tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto.
1: Sì.
4: Tu invece c'hai solo mutande e calzini. Baci a tutti, Rino da Roma.
1: Ciao Rino, grazie.
2: Fra Rini, mi capite? Vedi?
3: Buongiorno Geppo e buongiorno Pino.
1: No, Rino.
3: Rino, sgrullone.
1: Sgrullone.
3: O sgrullone devo fare qualcuno a tesitteria.
1: No, no,
3: e poi tornando a quello di prima. Sei più brutto della citofonata alle 5 di mattina, Rino.
2: Aia, aia.
1: Se ti arriva una citofonata alle 5 del mattino,
2: c'è qualcosa che va.
1: Secondo te, chi è?
2: Secondo me è il corriere.
1: Prego, mi segua.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi

0: Sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia,
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
9: Buon martedì a Francesca Proietti, con lei ora tutte le ultime news dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Si indaga sull'omicidio al Prenestino. La vittima, un ragazzo di origini magrebine tra i 22 e i 24 anni. Il cadavere è stato notato ieri alle 12 da un passante che camminava lungo via Attilio Ortis, a due passi dalla stazione Prenestina. Forse oggi verrà inviata la prima informativa in procura. Non è chiaro se l'uomo sia stato ucciso dove è stato trovato o se il delitto si sia consumato altrove. Chi indaga tende a escludere che fosse uno degli abitanti di via Tallone, il palazzo sgomberato la settimana scorsa. Sono 7 i pickpockets finiti nel mirino degli agenti del nucleo Polmetro, colti nella flagranza di furti e rapine inscenati con un catalogo di accessori trasformati all'occorrenza in strumenti di copertura, fogli utilizzati come sipari per sottrarre smartphone, zaini impiegati come paravento per schermare i movimenti delle mani e indumenti intimi adattati a nascondigli per mettere al sicuro la refurtiva. Adesso l'arte apre oggi a Roma, Palazzo Braschi, fino all'11 aprile la grande mostra dedicata a Keith Haring. Oltre 140 opere raccontano l'artista, dall'impegno sociale fino alle sue esperienze in Italia. Sentiamo uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
11: Era da molto tempo che non c'era una mostra personale di Keith Haring in Italia. L'idea è di far reagire un lavoro così moderno, così connotato anni 80, con uno spazio che è uno spazio storico. È una mostra personale ricca che raccoglie delle opere di diversa natura. La singolarità del percorso di Haring, che comincia come un artista underground noto a pochi, che poi improvvisamente diventa molto famoso perché l'efficacia del suo linguaggio è tale per cui viene immediatamente riconosciuto e amato dal pubblico.
10: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Gladiatore, buongiorno, le 8:03.
12: Su di me

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì a tutti! Benvenuti su Dimensione Suono Roma, la sveglia dei gladiatori, fino alle 10 insieme Geppo e Rino De Niro con voi.
1: 6 ottobre 2026, oggi non c'è il sole, il cielo è coperto, però no. Fortunatamente qui a Roma Nord ancora non piove. Iniziamo insieme la terza ora dei della sveglia dei gladiatori. Questa è l'ora in cui torna a trovarci il nostro Antonio Giuliani e c'è un altro momento gioco. In quest'ora trovate I Love Roma. E che succede quando c'è I Love Roma?
0: Qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino. Lo zaino targato Dimensione Suono Roma, premio ambitissimo.
1: Super ambito, lo vogliono tutti, anche perché è uno zaino che non si trova in commercio. Potete solo vincerlo qui con noi.
0: Vi ricordo il numero 393 0119 119. Questo numero vi servirà anche per interagire con la diretta e continua, ecco, il momento degli insulti educati.
2: Arino, Ari, buongiorno. Ciao Geppo,

0: Anis di nuovo.
1: Ciao Anis.
0: Solo un'osservazione, Arino. Veramente brutto che quando andavi in giro con tu male da ragazzino, fa la vergogna, tu male di cava. Via qua, bello che sia. Buona giornata.
2: Va bene.
3: Ce ne stanno pagine e dei libri interi di questi insulti.
2: Stamattina tocca a me, ma come si dice dalle mie parti, chi si offende è fetente.
3: Certo, è vero.
2: Quindi via.
4: La barzelletta di Geppo.
3: Siamo nel cortile di un manicomio, durante l'ora d'aria si incontrano due matti, uno guarda quell'altro e fa: mi scusi? Fa sì? Mi sa dire per caso dove si trova il professor Von Schutz? Quell'altro si guarda e fa: ma scusi, il professor Von Schutz è lei? Appunto, non sto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic.

0: Gigu, Aida Star, Woman, le 8:10 minuti, gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Niente, stamattina da Roma vi portiamo in Germania, perché c'è stata la chiusura dell'Oktoberfest 2026 ed è stata un'edizione da record.
1: Ah, comunque una volta tocca a Nace, io ci sono stato una volta sola, ma ero piccolo, stavo con i miei genitori e non ho potuto bere birra, non ho potuto divertirmi. Io ci voglio andare adesso, il prossimo anno ci organizziamo.
0: 7,5 milioni di visitatori.
1: Ecco.
0: Tra questi, ecco, abbiamo anche notato lo scatto di Dario Hubner.
1: Cioè, che stato, te lo ricordi? Lì. Come faccio a non ricordarmi?
0: Stava lì con il boccalone di birra, ragazzi. Cioè, tra i miei sogni nel cassetto io inserisco andare all'Oktoberfest con Dario Hubner e passare lì un weekend.
1: Il problema è che quando c'è stato l'Oktoberfest noi siamo qui a lavorare, ma il prossimo anno chiediamo 2 giorni di ferie,
0: certo,
1: e andiamo in diretta da lì, te lo dico.
0: Quindi se in questo periodo l'anno prossimo non ci sentite alla radio, tutto a posto, siamo
1: oppure
0: felici.
1: Oppure se ci sentite così, buongiorno e benvenuti alla sveglia dei gladiatori.
0: Perché tanto lì comunque la macchina non la utilizziamo.
1: E poi tu mi devi dire una cosa, come fai ad andare lì e non bere?
0: Dai,
1: io ogni tanto sento qualcuno e mi fa, no, sto andando all'Oktoberfest, però stai su astemio. Ma rimani a casa, ma che vai a fare? Scusami. All'Oktoberfest se non io poi in Germania ci vado spesso, no?
0: Ok.
1: Lì la birra è un'altra cosa.
0: Anche il sapore, no?
1: Primo il sapore, ma lì la birra è un'altra cosa. Lì puoi tranquillamente bere un boccalone di birra e stai tranquillo, perché la birra, ci sono alcune birre molto molto leggere. Lì però è la quantità che te frega,
0: sì.
1: Perché col fatto che è buona, leggera e beverina, tendi ad esagerare. E poi quando prendi una pezza di birra non è come quando la prendi col vino.
0: No,
1: non ti lascia più questa cosa. Ti riprendi 4 giorni dopo.
0: È bello anche vedere poi le cameriere che arrivano con
1: qui i vestiti,
0: 10 boccali alla volta, sono bravissime.
1: Ma poi booster, crowder, gula, tutta sta roba così, mangi e bevi come se non ci fosse un domani, guarda.

0: Barra, Gue Casini, Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Le 8:18 del mattino, ci prendiamo un'altra piccolissima pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Restate qui.
1: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, Gran Classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28.

0: 18%. Pandine 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, Conti Rock e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci attende un martedì con molta variabilità sul Lazio. Infatti si avvicina una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte nell'arco della giornata. Le temperature massime diurne sulla capitale non supereranno i 23 gradi. Attenzione anche al vento, che sarà in rinforzo sulle zone costiere con mari fino a mossi. E per la giornata di mercoledì avremo della nuvolosità piuttosto irregolare con deboli fenomeni nelle aree interne.

0: Le 8:26 il martedì mattina di Dimensione Suono Roma continua. Geppo, Rino, De Niro e poi c'è lui.
1: Giuliani Doc.
0: Antonio.
2: Ragazzi,
0: eccolo qui.
2: Ragazzi, un attimo che non prende qui, vedi,
0: che
2: qui
0: succede?
2: Non prende.
0: Come
2: non prende?
0: No, noi ti sentiamo bene. Che è successo?
2: Mi sentite voi?
3: Sì, benissimo.
2: Mi senti? Ok. Aspetta, Allora,
0: noi siamo qua
2: a vedere i tacchi.
3: Vedere
2: i tacchi. E punte.
0: Taglie le tacche, taglie le punte.
2: Bravo. Bravo. Tanto è buona assunta. Tira lo spago, tira la. Buonasera, buonasera. Anzi, buongiorno ragazzi, volevo chiedervi, perché io ho questo piccolo problema. Se siete appagati dal vostro come posso dire, operatore telefonico. Appagati nel senso che appagate il giusto?
0: No, io pago pure troppo.
3: Io ne ho cambiati qualcuno, poi alla fine ho trovato quello che mi fa più adatto a me. Più adatto
2: no, perché no, cioè, sapete che l'80% delle persone non sanno neanche quanto appagano, diciamo.
0: No, arriva direttamente la debito, neanche
2: no,
0: se la
2: cosa. Nel senso non lo sanno, no? Adesso quando tu vai lì, fai il contratto, dici guardi, vi diamo dei giga di
3: ne so. Regalo, no?
2: Quanti giga ci avete voi?
3: Illimitati.
2: Lo sapete?
0: Sì, perché abbiamo l'applicazione.
2: Cioè, sicuro?
0: Certo.
2: E allora io devo cambiare operatore perché i miei sono proprio limitati.
0: Limitati.
3: Ti conviene?
2: Cioè, no, sono limitati i miei giga. Cioè, proprio limitati proprio come giga, capito?
0: Sono stupidi.
2: Sì, bravo, sono stupidi. non trovano mai la linea, capito? Come? Sì. Vi dico questo qua perché non so se avete letto questa notizia di un villaggio, diciamo, di Uttar Pradesh in India.
0: In India, ok.
2: Dove praticamente, diciamo, questo, come posso dire, non si dice il capo, non si dice brutto, diciamo, il proprietario, diciamo, di questo operatore telefonico, diciamo,
3: sì.
2: È stato preso e legato intorno a un palo.
3: Come mai?
0: E perché che ha combinato?
2: No, perché la gente. è stato legato dalla folla inferocita perché il 5G che aveva venduto non prende.
0: Oddio,
2: è stato legato.
0: Ma gente è incattivita proprio.
3: Ma veramente?
0: Un po' esagerato.
2: È stato legato ad un palo, minacciato, per dovuto arrivare la polizia. Perché praticamente non gli prendeva il telefono a nessuno, la colpa era stata presa con lui.
0: Con lui?
3: Col capo.
0: Dici, tu gestisci la cosa, com'è che non funziona il cellulare?
2: Ho capito, ma dalle 30 alle 40 persone. Cioè, può legare uno addosso al palo? Cioè, ditemi voi che
0: poi no, dicevo... esistono metodi più convenzionali.
3: Ma magari non è proprio la civiltà, non è arrivata proprio al massimo.
2: È la civiltà, e allora te lamentate, ne arriva manca 5G. Stappia con Franco. Che c'entra Franco?
0: Il signor Franco, che salutiamo.
2: Hanno legato addosso al palo, come di adesso voglio di Seppia. Addosso al palo, per me più che operatore. È operato, guarda che io lo dico.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salite a bordo, vi riportiamo nei fantastici anni 80 e questa volta ci fermiamo nel 1983.
2: Se ti dico una ballerina, una sedia, un secchio pieno d'acqua attaccato al soffitto, cosa pensi?
1: Ho capito.
2: Flashdance, what a feeling!
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Prima abbiamo accennato anche alla chiusura domenica scorsa dell'Oktoberfest, record di visitatori da tutto il mondo, alcuni arrivavano anche dalla nostra regione. Certo. Senti sto messaggio.
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Rino, io sono tornato la settimana scorsa dall'Oktoberfest. Un locale di birra, 16 euro. Quest'anno è aumentato tutto. Però ne vale la pena.
0: Certo.
1: Ciao ragazzi, Roberto la provincia di Rieti.
0: Grande Roberto, vedi, lui ci ha messo 48 ore per riemergere.
2: Cioè, come al solito sappiamo che quando ci stanno questi grandi eventi i prezzi sono lievitati, quindi si paga tutto di più. Però giustamente andare in una festa dove partecipano milioni di persone sicuramente è una bella cosa, no?
0: Almeno una volta nella vita
2: bisogna
0: va
2: farla,
0: fatto.
2: Dai.
0: E se amate viaggiare, noi vi diamo la possibilità questa mattina di portare a casa il nostro zaino che potete portare con voi ovunque.
2: Sì, perché tra poco giochiamo ad I Love Roma e qualcuno di voi, il più bravo ma soprattutto il più veloce, si porta a casa lo zainetto marchiato Dimensione Sono Roma.
0: 393 0119 119, questo è il numero, torniamo tra poco, restate qui.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
3: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: love Roma. I love Roma.
1: Le 8:44, siamo in diretta e siamo pronti a regalarvi il nostro zaino. Vi basta rispondere correttamente alla domanda che stiamo per farvi al 393 0119 119.
2: Allora, parliamo di Sal Da Vinci.
1: Esatto.
2: Che sarà a brevissimo in concerto all'Auditorium Conciliazione qui a Roma, proprio su Via della Conciliazione.
1: Il 9 ottobre, quindi ci siamo, mancano 3 giorni, continua il suo tour e quindi Sal Da Vinci arriverà nella capitale. Un grande rapporto anche con Carlo Verdone, qualche giorno fa abbiamo ricordato la sua parte all'interno del film Troppo Forte.
2: Quindi dopo la vittoria a Sanremo c'è la possibilità di vederlo dal vivo in questa location fantastica, dove personalmente, pensa, ti dico questa piccola curiosità, io ho esordito proprio lì.
1: Lo sapevo, l'ho fatto apposta.
2: All'Auditorium Conciliazione, che è un teatro veramente molto molto bello e molto molto, diciamo, adatto per la musica.
1: Esatto, si trova nei pressi di Piazza San Pietro, quindi non vi potete sbagliare, ospita anche i concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
2: Anche perché è strutturato proprio per la musica, è tutto in legno, molto molto bene e restituisce un suono perfetto.
1: Noi infatti ci concentriamo proprio sul teatro Auditorium Conciliazione.
2: Questa mattina vogliamo sapere da voi, questa è una piccola curiosità, quando è stato inaugurato l'Auditorium Conciliazione di Roma. Come al solito avete le 3 opzioni, che sono le seguenti:
1: 1945, 1950 oppure 1955.
2: A quale anno risale l'inaugurazione dell'Auditorium Conciliazione? Inviaci ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si porta a casa lo zaino. Ripetiamo le opzioni:
1: 1945, 1950 oppure 1955.
2: Rispondi adesso.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. In collegamento c'è la nostra gladiatrice Emanuela.
3: Eccola. Ciao Emanuela.
4: Ciao, buongiorno.
3: Allora, Emanuela oggi ha poca voce, un po'
2: poverina. Che è successo?
3: È un colpo d'aria.
4: Sono influenzata, però vabbè.
2: L'influenza.
3: Allora Emanuela, però raccontaci qualcosa di te. Da dove ci ascolti? La zona ci piace sapere. E che fai di bello nella vita?
4: Allora, io in questo momento sono in ufficio e vi chiamo più o meno zona Parioli.
3: Sì.
4: Però abito fuori Roma, in campagna, Roma Nord, diciamo.
3: Dici la località, ci piace, siamo curiosi.
4: Canale Monterano.
3: Conosco benissimo, ho fatto anche una bellissima serata.
4: Bello.
2: Spettacolo,
4: sì.
2: Emanuela. Allora, sì, io ti rifaccio la domanda, così certifichiamo, sì, la tua vittoria. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori questa mattina l'anno in cui è stato inaugurato l'Auditorium Conciliazione.
3: Sì. Esatto, sì. E noi volevamo sapere l'anno in cui è stato inaugurato. Avevi come al solito le tre opzioni: il 1945, 1950 o 1955?
4: È il 1950.
2: Risposta esatta. Complimenti Emanuela, quindi nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa, te lo mandiamo in campagna.
3: Che potrai utilizzare quando parti da Canale Monterano per arrivare ai Parioli. Ti ci metti, che ne so, il pranzo o qualche cosa da

0: felpetta.
1: Sì, porto il computer, quindi assolutamente sarà il mio zaino ormai.
0: Beh, c'è anche il portacomputer all'interno, quindi è perfetto per te.
2: Senti, Emanuela, vuoi salutare qualcuno?
1: Grazie, vabbè, tutti quelli che mi conoscono, insomma, non so, adesso sono emozionata, non ci riesco, però i miei figli, insomma.
0: Bene.
1: Grazie.
2: A te, continua ad ascoltarci.
1: Ascolto sempre.
2: Grazie. Continua a farlo, buon lavoro.
1: Ciao, grazie a voi. I love Roma.

0: Chiudiamo così la terza ora insieme. Lady Gaga, The Dance. Tra poco un altro salto in redazione. Restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Prosegue la

0: La realizzazione del progetto Carme, centro archeologico monumentale di Roma, con oltre 80 interventi, molti già conclusi, che stanno trasformando il cuore archeologico della città. Tra le opere più significative, la nuova passeggiata archeologica e la progressiva trasformazione di Via dei Fori Imperiali. Dal 10 al 24 ottobre, grazie al progetto IEP, interesse educativo prioritario di Roma Capitale, per contrastare povertà educativa e dispersione scolastica, sono in programma 5 giornate gratuite di giochi e laboratori per bambini e famiglie a Labaro, Fidene, Quadraro, Torpignattara, Borghesiana e Ostia. Per chi è rimasto indietro con i pagamenti, fino al 30 novembre è possibile mettersi in regola con le pendenze Tari e aderire alla definizione agevolata. Per controllare la posizione basta andare sulla piattaforma Equaroma. Info su comune.roma.it.
1: Eccola Francesca Proietti per tutte le ultime news dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. Dietro una nuova denominazione sociale, l'attività dal 2025 ad oggi avrebbe continuato a muoversi nel solco della precedente gestione, riproponendone le medesime criticità che già in passato ne avevano determinato l'emissione di più provvedimenti di sospensione. È il quadro ricostruito dalla polizia in un locale di Vicolo del 5. L'esercizio, pur privo della necessaria licenza, avrebbe di fatto continuato ad operare come punto di ritrovo per numerosi giovani. A completare il quadro, l'estensione dell'attività sulla sede stradale e la diffusione di musica ad alto volume a porte aperte. Inoltre sarebbero stati riscontrati 3 lavoratori impiegati senza la necessaria formalizzazione contrattuale. La questura ha disposto l'immediata cessazione dell'attività abusiva per 15 giorni. Sfratto immobiliare per il bar Cavalletti di Viale Parioli. Ieri mattina i carabinieri hanno notificato il provvedimento emesso dalla questura ai titolari dell'esercizio commerciale, che era già chiuso da alcune settimane, proprio mentre proseguono le indagini dei militari dell'arma sulla catena di esercizi commerciali, dove nei mesi scorsi sono stati scoperti furti di energia elettrica ed acqua per centinaia di migliaia di euro. Ancora in corso le indagini della procura. Si indaga sull'omicidio al Prenestino. La vittima è un ragazzo di origini magrebine tra i 22 e i 24 anni. Il cadavere è stato notato ieri da un passante. Forse oggi verrà inviata la prima informativa in procura. Chi indaga tende a escludere che fosse uno degli abitanti di Via Tallone, il palazzo sgomberato la settimana scorsa. In tilt questa mattina la linea FL8 Nettuno Roma per un guasto tra le stazioni di Campo di Carne e Aprilia, corse cancellate a singhiozzo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatore, buongiorno, le 9:03. Su

0: martedì a tutti, 6 ottobre 2026, Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Tra poco ritroveremo anche Antonio Giuliani.
1: Sì, ma in quest'ora torniamo a giocare anche con uno dei giochi più amati proprio da voi, esatto. La Biga dei Gladiatori, un gioco di coppia dove si vince in due o si perde in due.
0: Questa mattina però vi diamo un aggiornamento che arriva dal mondo social, perché a quanto pare c'è una teoria del complotto abbastanza strana.
1: Un'altra?
0: Che ci racconta che Vinicius, il giocatore del Brasile e del Real Madrid, è stato sostituito da un altro che gli somiglia.
1: Vabbè, tipo Paul McCartney,
0: uguale.
1: Ma dai,
0: esatto.
1: Ma che crediamo a ste bagianate, dai.
0: La teoria del complotto è presto smentita, ok? Però nel frattempo è diventata virale sui social. Il calciatore Vinicius Junior sarebbe stato sostituito, secondo questa teoria, da un sosia a causa di presunte differenze nei tatuaggi e di un recente trattamento di armonizzazione facciale.
1: Ma questi sono i complotti, no? Quelli che fanno pure negli Stati Uniti, ma dai.
0: La bufala, che è stata poi definita infondata sia dal Real Madrid, la squadra in cui gioca, sia dalla Federcarcio brasiliana, è alimentata da immagini a bassa risoluzione e speculazioni che però sono prive di riscontro.
1: Sì, mi tornano in mente tanti casi pure del passato,
0: certo,
1: dagli UFO alla moglie di Macron, dai, queste sono le fake news, dai.
0: 393 0119 119, a proposito di sosia, giochiamo con voi. Avete la possibilità di assumere il vostro sosia personale.
1: Qual è la prima cosa che gli fate fare?
0: Il primo compito.
1: Il primo incarico.
0: Ecco, tolto il lavoro, ok? Basta, perché se magari non vi piace andare

0: al lavoro, allora, viene film, scontato.
1: C'è un film famoso che parla proprio di questa cosa, dopo te lo racconto, è veramente divertente. Adesso partiamo, e il vostro sosia, qual è il primo compito che gli affidate? Forza!
0: E perché soprattutto lavorate con l'immaginazione. 393 0119 119, affittate per la prima volta il vostro sosia personale, il primo compito che gli affidate.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora, oggi voglio darvi un consiglio utile a tutti i nostri amici ascoltatori. Allora, mai, ripeto, mai prendere un sonnifero e un lassativo alla stessa sera.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 95.

0: Questa mattina vi stiamo dando la possibilità di affittare il vostro sosia personale per più di 24 ore, il tempo necessario per completare il primo compito che sarete voi ad affidargli.
1: Ecco, fateci sapere qual è il vostro compito, quale affideresti al vostro clone personale. C'è un film molto famoso che si chiama Mi sdoppio in quattro con Michael Keaton, che parla proprio di questo. Questo tizio non voleva andare a lavorare, crea un suo clone, poi non voleva uscire con le maglie e ne crea un altro, e più creava i cloni e più diventavano stupidi,
0: e quindi
1: c'è una vicissitudine di avventure troppo divertente.
0: Ascoltiamo però i gladiatori al 393 0119 119.
2: Buongiorno. Io alla mia sosia la prima cosa la manderei del dentista al posto mio. Ciao Susanna,
0: soprattutto per il momento in cui bisogna pagarlo il dentista,
1: però dopo i denti ce l'ha cura di lei e tu no, quindi invece devi fare un compito che può svolgere per te.
0: Sì raga, comunque il problema del dentista non è tanto quando sei steso sulla sedia,
1: no, è quando stai alla cassa.
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
3: Io il primo compito che gli darei al sosia è quando torno a casa, che sì, mia moglie sta arrabbiata per i motivi che non so perché glielo da sempre, mia moglie praticamente manno il sosia al posto mio, senti ad attimo al bagno, manno il sosia al posto mio e io faccio prendere strillate a lui, poi una volta che ha finito vengo io. Sarebbe lo spettacolo.
0: Perché quando poi ritorni da giù, ok, il bagno è appena lavato sempre.
1: Fatalità.
0: Fai attenzione e non schizzare.

0: In questo martedì mattina, gladiatori su Dimensione Suono Roma, vi abbiamo raccontato anche l'incredibile teoria del complotto che gira sul web, che vede protagonista Vinicius Junior.
1: È una fake news, lo diciamo, lo ripetiamo, perché c'è gente che ci crede davvero a queste cose.
0: A quanto pare, secondo questa teoria smentita da tutti, un sosia di Vinicius avrebbe giocato la gara con l'India indossando la maglia del Brasile, perché lì in quel match la stella del Real Madrid ha fatto diversi errori non da lui.
1: Vabbè, ma può capitare una partita no, capita pure a Cristiano Ronaldo una partita no.
0: Quindi al 393 0119 119 vi abbiamo chiesto di assumere il vostro sosia personale, qual è il primo compito che gli affidate e perché.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, ciao. Io alla mia sosia la farei guidare al posto mio quando sto nel traffico. Anna Maria da Roma.
1: Brava Anna Maria, questo sì, questo lo farei anch'io. Dico
0: bella svolta sarebbe.
3: Buongiorno Stefi da Roma. Ciao, ma è proprio identico a me?
1: Sì.
3: Allora, lo manderei a fare le analisi del sangue, che è una cosa che odio perché io odio le siringhe, e poi tutte le visite mediche, perché tutto il resto io me lo voglio vivere in primis.
0: Bravo.
3: Sia le uscite con gli amici, sia al lavoro perché mi diverto, e sia le cene con le amicizie. Un bacio.
0: Grande, ciao Stefi. Bello affidare a qualcuno le rotture di scatole. Io per esempio la burocrazia. Cioè il mio sosia sarebbe al CAF H24, capito?
1: No.
0: E tu che cosa gli faresti fare?
1: Io manderei uno qui al posto mio vicino a te.
0: Grazie, gentilissimo. Sveglia.

0: Conan Gray nel martedì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, restate con noi perché tra poco giriamo la domanda anche ad Antonio Giuliani.
1: Your Energy Music. Sto in paranoia come in un quadro di Goya. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con

0: viaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero tan zero TAEG zero salvo approvazione finanziaria.
1: Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
2: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: Alex Warren, Ordinary, le 9:32 minuti, siamo tornati nel ritmo della capitale gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Stiamo giocando con voi al 393-0119-119, possiamo assumere un sosia, cosa gli facciamo fare?
2: Giuliani Doc!
3: Antonio!
4: Eccolo!
0: Quindi,
4: ma Antonio, assumere un sosia, la qualunque oppure...
1: Sosia tuo!
4: Ah, mio sosia!
1: Il primo compito che gli affidi, quale sarebbe?
4: Il mio sosia, allora, innanzitutto, quanto tempo ha questo sosia?
0: 24-48 ore, dai, non di più.
1: Una giornata intera.
4: Una giornata, diciamo, una giornata. Allora, come prima cosa... gli farei piegare tutte le lenzuola, quelle con gli elastici. Perché è una cosa che proprio perché le donne, guarda che sono terribili, te fanno i complimenti solo quando gli serve qualche cosa.
1: Certo.
4: A mia moglie, quando c'è sta da piegare i panni, le lenzuola in questo caso con gli elastici, mi fa dicendo fa favore, quando c'è un po' di tempo. Così c'è un po' di tempo, quindi non è un obbligo. E poi piegare lenzuola e tu sei bravissimo. Tu sei bravissimo, che fai? Io dici di no.
0: No, per non deluderla.
4: Per non deluderla. Quindi la prima volta che è successo? Che non è facile. Da solo. Io l'ho tirate così tanto le lenzuola la prima volta che quando ho lasciato se non la finisce dentro. Io sono stato una settimana a dormire sotto al vano del letto.
1: Adesso che c'è contenitore.
4: Il letto contenitore, bravo, che alzi sembra il cofano, cioè, guarda, allora c'hai.
0: Le candele vanno cambiate.
1: Candele olio tutto a posto.
4: Guarda, c'hai un po' le federe ingolfate, però. Va bene, come seconda cosa, visto che ho 24 ore, lo manderei a discutere con il mio vicino
1: che
4: c'ha sempre la musica alta e ci manderei lui. Dice, vabbè, per una cosa così semplice, certo, c'ha due rotte Weiler. Intanto sono finite i 24 ore. Dice, vai tu, dice, ma c'hai i cani, devi, tu sei il sosia. Dice, ma sono due rotte Weiler, che c'ho lì trovato? Due chihuahua, e che sosia sei? Sei un sosia, vai e poi magari se rivedevo più, che te devo dire? Tanto sono finite le 24 ore. Invece, pensando a Vinicius, la notizia che hai dato, no?
0: Certo, la teoria del complotto su Vinicius, qualcuno sostiene che sia stato sostituito,
1: così dicono,
4: sostituito perché ha sbagliato, giocava
0: a Real Madrid per il Brasile gioca lui, no?
4: Sì, certo, contro... dove era questa partita?
0: La partita era Brasile-India.
4: Brasile, beh, comunque è normale, quella ha fatti indiano.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Nel 1982 in TV debuttava il programma Il pranzo è servito con il mitico Corrado.
2: E nello stesso anno usciva questa canzone che, diciamo, definirla da rimorchione è un eufemismo. Marvin Gaye, Sexual Healing.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, Dimensione Suono Roma vi porta nel 1982 con Marvin Gaye.
1: Sexual Healing.
0: I vostri messaggi, chiudiamo l'argomento legato ai sosia. Quindi abbiamo giocato con voi. Vi abbiamo dato la possibilità di assumere il vostro sosia personale per 24 ore. Qual è il primo compito che gli affidate e perché?
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Io se avessi un sosia gli farei fare le incombenze che odio fare.
1: Tipo?
2: Pulire casa, andare e portare i figli a scuola, così potrei tranquillamente lavorare e poi vedermi i miei figli senza nessuna corsa e pressione. Ciao Daniela Roma.
0: Ciao Daniela.
1: Giusto.
0: Dai vostri messaggi emerge questo: il tempo a disposizione non è mai abbastanza.
1: No, ma poi vola le giornate, ecco. Quando c'è tante cose da fare, volano, ti alzi la mattina, già devi andare a dormire la sera, incredibile.
0: Per fare tutto e per avere anche un po' di tempo libero per godersi gli affetti oppure una passione, un hobby, avremo bisogno di due di noi.
1: Sì.
0: E purtroppo
1: o
0: ciò...
1: di giornate di 50 ore almeno.
0: Lascia perdere. Comunque le 9:43, chiudiamo questo argomento perché siamo pronti a giocare con voi e prima di andare via ritorna la biga. Quindi...
1: la biga, il gioco dove si partecipa in due e si vince o si perde in coppia. È un gioco di velocità, di coordinazione e soprattutto di sveltezza, perché bisogna passarsi la palla ed essere ben veloci. Ci si prenota al 393 0119 119, in palio doppia t-shirt, una testa.
0: O si vince in due o si perde in due, quindi fatevi sotto, tirate fuori i vostri smartphone, mandate ora un messaggio con la parola chiave biga, va bene quello scritto, va bene quello vocale, a questo numero
1: 393 0119 119. Vai,
0: vi aspettiamo.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Con in forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con in forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti in forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma, cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
9: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: 1999, J-Lo, If You Had My Love, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Si gioca. Pronti con la biga e quindi presentiamo i due concorrenti di oggi.
1: Oh, sono
0: chi
1: pronti
0: sono?
1: A salire a bordo, loro sono Mauro ed Eleonora, ciao ragazzi.
0: Eccoli.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno
2: a tutta la fascia d'ascolto.
1: Grazie, grazie. Allora conosciamoci così al volo. Mauro, da dove ci ascolti e che fai di bello?
2: Allora, faccio la Pontina, faccio la passeggero questa volta, ecco perché ho telefonato.
1: Uh-huh.
2: La macchina la porta mia moglie, quindi io posso giocare.
1: Okay.
2: E sto andando a Roma. E come lavoro faccio il nonno sitter,
1: nonno
0: sitter. Ci piace
2: il al giorno perché sono pensionato.
1: Essere
2: pensionati con i nipoti non significa essere liberi.
0: E infatti perché devi fare il nonno a tempo pieno. E
1: l'onore tocca a te, vai.
3: Eccomi, allora io sono la rotina di Roma, ho appena aperto ciò. E c'ho due clienti qua del tartufo che mi aiuteranno, lo posso dire?
1: E c'è una coltelleria quindi, no? Giusto?
3: Coltelleria, bravissimo.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora ragazzi, il gioco è semplice. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. Inizia Mauro a seguire l'onora. Il difficile di questo gioco è passarvi la palla, essere veloci nella coordinazione, ok?
0: Iniziamo subito, quindi Mauro inizia tu, poi toccherà ad Eleonora, dovete elencarci 10 calciatori argentini.
1: Vai Mauro.
2: Dybala.
0: Dybala.
1: Eleonora.
2: Messi. Messi.
3: Messi.
0: Okay, Mauro. Mauro.
2: Paredes.
1: Eleonora.
3: Maradona.
0: Maradona.
1: Mauro.
2: Abel Balbo.
0: Abel Balbo,
1: ti cadeva fuori.
0: Eleonora.
1: Batistuta, dai.
0: Mauro. Dai. Che ne
2: roba?
0: Recopa. No, è uruguaiano Recopa.
2: Okay.
0: Vai Mauro. Dai.
2: Dai. Che è impallato.
1: No. Si è impallato Mauro, ci si è impallato.
0: Incredibile.
2: Porca incredibile,
0: ma ce n'erano tantissimi. Guarda,
2: lo so.
0: Soltanto nella Roma di quest'anno: Dybala, Sule, Castro,
1: poi c'era Caniggia,
0: Molina.
2: C'è ragione, c'è ragione.
0: Poi quelli della Lazio,
1: ma poi quelli del passato pure.
2: No, Lazio, no, non ne conosco neanche uno.
1: Crespo,
0: Crespo,
2: Crespo, infatti, vuol dire Crespo.
1: Zanate, dai, ce ne stavano.
0: Almeida, ragazzi,
1: com'era quell'altro? Lavezzi?
0: Lavezzi, che giocava nel Napoli.
1: Vabbè. Ragazzi, tanto lo sapete, come al solito noi diamo sempre a tutti una seconda possibilità e sicuramente lo rifaremo anche con voi. Per oggi vi ringraziamo di aver giocato con noi, grazie per la simpatia. Ciao.
0: Grazie, un abbraccio ciao, forte.
1: Ciao, ciao.
2: Buona giornata. Ciao.
4: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Guarda che finisce male, eh. Senti sto messaggio.
1: Orlando da Pomezia, ma siete ridicoli. Ma uno può nascere i giocatori argentini. Certo, voi c'avete la lista là davanti. Ma chi li conosce? Quando stanno? Ma chi so? Ma fate altre domande, no? I giocatori argentini. Orla. Perché giocano a Roma. Ma io hanno tutti da Roma. Ma cosa siete bisognette da Roma?
2: Chi ha detto da Roma? Io, abbiamo detto Zanetti.
0: Generale, abbiamo
2: giocatori
0: detto
2: argentini.
0: Hanno detto anche Messi e Maradona. Orlando, ma che è successo stamattina? Perché sei così arrabbiato? Parla con zio Rino. Vieni qua.
2: Cioè, Orlando.
0: Ti aspettiamo.
2: Rilassa,
0: zona Balduina. Ne parliamo. E se c'è qualcosa che noi possiamo fare, volentieri.
2: Oh.
0: Ah, siamo ridicoli. Stamattina Ierode. Sei Ierode Orlando, Ierode.
2: Vabbè. Comunque è il momento di lasciarci, perché adesso è il turno di Gianmarco Gallari. La sveglia dei gladiatori, puntata del martedì, finisce qui. Ma il prossimo appuntamento è tra pochissimo, vero?
0: È fissato a mezzanotte, no? Mica tanto.
2: Ma il giorno volo, sai che la giornata è un mozzico, come si dice a Roma.
0: Con calma. Poi ci risentiamo anche domani mattina in diretta, sempre dalle 6. Geppo e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love. Ciao
0: belli.
3: Rino, chiudi tutto.
0: Dammi il tempo.
4: La sveglia dei gladiatori.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
5: Bella questa, che canzone è?
6: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono
5: Roma. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia,
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Paura nel quartiere di San Basilio, dove una bomba carta nella notte è esplosa nel cortile di un condominio senza provocare feriti. Una cinquantina di persone sono scese in strada. Sul posto sono giunti gli artificieri, la polizia scientifica e gli agenti del commissariato San Basilio, che stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili. Un'altra bomba carta era esplosa ieri davanti a un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, zona Tuscolano, danneggiando invece, oltre a un negozio, anche due auto che erano parcheggiate nelle vicinanze. Sono 7 i borseggiatori finiti nel mirino degli agenti del nucleo Polmetro di Roma, colti nella flagranza di furti e rapine inscenati con un catalogo di accessori trasformati in strumenti di copertura, fogli utilizzati come sipari per sottrarre smartphone, zaini impiegati come paravento per schermare i movimenti delle mani e indumenti intimi adattati a nascondigli per mettere al sicuro l'area furtiva. Al via la mobilitazione delle scuole romane. I licei Cavour, Plinio, Montessori, Giulio Cesare prevedono striscioni, megafoni e picchetti davanti agli istituti. Chi sceglierà di non entrare in classe si riunirà poi alle 10.30 in piazza dell'Immacolata a San Lorenzo per un'assemblea che proverà a mettere in fila le ragioni della mobilitazione. Oggi una delegazione della rete degli studenti medi sarà a Parigi al fianco dei coetanei francesi in occasione della giornata di mobilitazione nazionale. Gli studenti scenderanno nuovamente in piazza il 17 ottobre in occasione dello sciopero generale del 20 ottobre. Meteo, allerta gialla dalle prime ore di oggi per le successive 12-18 ore. A Roma peggioramento del tempo fino a venerdì con rovesci intermittenti e locali temporali e calo delle temperature. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Le 10 e 2 minuti.

0: pronti per vivere un bel po' di ricordi, come sempre grazie alla musica, grazie alle quattro hit senza interruzione che hanno sapientemente selezionato i nostri programmatori musicali. Il nostro viaggio inizia dal 1999 con Bloodhound Gang.
1: Rhythmic History 99.

0: Away di Kungs, Boys Noise, su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Seconda parte del mattino, martedì 6 ottobre, buongiorno. Eccolo qua il nostro immancabile applauso. Buongiorno. Grazie a te e a tutti quanti gli ascoltatori, siamo belli carichi. No, vorrei spostare l'attenzione, la tua attenzione, su questo discorso. Cioè, la domanda è, ma quanto è difficile, secondo te, fare nuove conoscenze, nuovi amici d'adulti, nuove amicizie? Tra lavoro, abitudini, ognuno ha le sue, stanchezza in generale. Però ci sono alcuni consigli. Il primo è quello di creare delle occasioni, quindi accettare così anche un po' senza alcuna certezza quell'aperitivo, quel caffè, o magari fermarsi a chiacchierare 5 minuti in più o iscriversi a un corso che ci interessa. Secondo, tornare e quindi frequentare gli stessi ambienti, ritrovare le stesse persone, perché la confidenza cresce passo dopo passo. Ancora, accettare un po' di imbarazzo iniziale, normale. Poi non aspettare che siano sempre gli altri a fare il primo passo, un po' come in amore vale anche per le amicizie nuove. E insomma, fatte queste cose anche da adulti, un pochino il ghiaccio dovrebbe sciogliersi. Tu invece, vorrei sapere da te l'ultima amicizia bella, l'ultima amicizia che può essere definita tale, qual è stata, quanto tempo fa è nata, in che circostanze, insomma, da adulto raccontacelo, se ti va, al 393 0119 119, con un breve audio WhatsApp.
1: Ciao, ciao Dimensione, su Roma, this is Burak Yeter and this is my single.

continuate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma a vivere insieme questo martedì 6 ottobre fino alle 13. Buongiorno da Gianmarco. Si parla di quanto sia difficile fare nuove amicizie da adulti, superati forse i 30, 35 diventa proprio complicato. Perché? Perché ci sono varie ragioni, c'è un po' di imbarazzo, ognuno ha i suoi impegni, si ha paura del giudizio, si pensa soprattutto che gli altri abbiano già abbastanza amicizie e non ci sia spazio nella loro vita per noi. Comunque ho chiesto a te e a tutti gli altri ascoltatori di raccontarmi un po' l'ultima volta in cui hai conosciuto un amico, un'amica, qualcuno che può essere definito tale. 393 0 119 119. C'è il messaggio di Marco, dice: Gianmarco, ho 43 anni, la mia ultima amicizia è nata in palestra, per 2 mesi ci siamo detti soltanto quante serie ti mancano e poi siamo passati alla birra. Che però, Marco, perdonami, birra e palestra non è che si sposino granché bene, va detto, però alla fine è nata un'amicizia, quindi poco importa. Ho conosciuto un'altra mamma aspettando i figli fuori scuola, all'inizio parlavamo solo di loro, adesso ci vediamo anche senza, anzi soprattutto senza. È il messaggio di Francesca. Chiudiamo con quello di Elena: la mia vicina di casa per 3 anni solo buongiorno, buonasera, poi una sera è saltata la corrente e siamo rimaste sul pianerottolo a chiacchierare, la luce è tornata e noi siamo rimaste lì. Vedi, gli imprevisti in realtà sono delle grandissime opportunità nella vita.

Coldplay, viva la vita su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ma viva la vita soprattutto perché è imprevedibile, sa regalarci, anche per quanto difficile, delle amicizie meravigliose anche da adulti. Ci sono i messaggi dei nostri ascoltatori a testimoniarlo. Messaggio di Davide: ho 38 anni, ho conosciuto un amico giocando online, per un anno ci siamo sentiti quasi ogni sera e poi ci

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco, 18,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Let the vibration take you down. Finalmente è arrivato il suo momento. E allora preparati che arriva un bel po' di energia, 4 hit senza interruzioni. La prima è Happiness in So Sad su 18.

0: con Gigi Dag 2000 a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tu, sì, proprio tu, che sei anche più pigro che per spostarti per fare 200 metri prendi l'auto, prendi il motorino, preparati perché voglio fare camminare te e tutti gli altri ascoltatori.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure, figurati.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi, scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
9: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

You, It Goes Like Na-na-na, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. L'avevo detto, ti avrei fatto camminare, perché torniamo indietro alla primavera. Ricorderai, c'è stata la classifica, è stata resa nota la classifica, le Best 100 Walking Cities 2026, cioè la classifica delle migliori città al mondo visitabili a piedi per il turismo a piedi. Al primo posto si è confermata la nostra Roma, perché ha una serie di luoghi storici concentrati in pochi chilometri, quindi è stata decretata la miglior città al mondo in assoluto per quanto riguarda questo tipo di turismo. Ma attenzione, perché sta arrivando un super evento

0: Marie, articolo 31, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ecco, Roma che la attraversiamo tutto il giorno, in auto, nella fretta, nel caos. Quanto ce la godiamo però davvero? Poco, molto poco. Per fortuna però, sabato 10, prendiamo nota, sabato 10 ottobre arriva l'occasione per viverla meglio. In occasione proprio della giornata nazionale del camminare. Ecco perché voglio farti camminare. Arriva, torna il sabato blu organizzato da Roma Capitale e Federtrek. Sono previsti 15 percorsi tematici guidati, uno per ogni municipio, e tra l'altro due novità. Ci saranno da una parte circa 8 km tra Villa Borghese, Villa Glori, Villaggio Olimpico e Piccola Londra fino a Piazzale Flaminio, tutto a piedi, e poi anche un itinerario che parte da Rebibbia, entra nella riserva della Valle dell'Aniene e arriva al Parco di Aguzzano. Ma si può anche scegliere per esempio la Roma del cinema, passando dal Parco degli Acquedotti verso Cinecittà e scoprire i murales del Trullo, oppure camminare tra le architetture dell'Eur. Per iscriversi c'è il sito sabatoblu.roma.it con mappe, informazioni e perfino la CO2 risparmiata lasciando la macchina a casa. Mica male.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Di nuovo buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Un'altra bomba esplosa nella notte, questa volta a San Basilio, intorno alle 2:15. Potrebbe trattarsi, secondo i primi accertamenti, di una bomba carta ad alto potenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia del distretto di San Basilio, con gli specialisti della scientifica impegnati nei rilievi. L'esplosione si aggiunge ai due attentati avvenuti nella notte tra domenica e lunedì, quando nel mirino sono finite una sala slot all'Alessandrino e una vineria a Don Bosco. L'obiettivo è capire se si tratti di una guerra per il controllo delle piazze di spaccio del territorio. Seguono principalmente la filiera del drug delivery, con consegne itineranti per rifornire gli acquirenti su ordinazione. Gli ultimi 7 arresti messi a segno dalla Polizia di Stato sul fronte del contrasto al microspaccio. In un caso isolato a Fiumicino è emersa una gestione domiciliare dello stupefacente, in un appartamento trasformato in base logistica per la custodia, la lavorazione e lo smistamento delle dosi. Il filo conduttore che lega i primi 6 arresti è quello delle consegne in modalità itinerante. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, che raggiungerà progressivamente i vari punti di erogazione entro il 10 ottobre. La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino ai 6 anni, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. Dal 20 novembre il vaccino antinfluenzale sarà disponibile per tutta la popolazione. Tornano infine le giornate FAI d'autunno, sabato e domenica 10 e 11 ottobre. A Roma aprono tra gli altri il Palazzo del Ministero delle Imprese su Via Veneto e Villa Giorgina, sede dell'Annunziatura Apostolica, visitabile per la prima volta. Secondo il FAI le visite sono a contributo libero. Ed ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: Oggi inizia la 3 giorni. Di fatto che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su 2 importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento. Perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchitiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno, magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima, in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti, per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
5: time it is. 11 e 2 minuti.
9: Now, subito,
10: la
7: nostro hit senza interruzioni.
5: Ma buongiorno ancora, buon martedì 6 ottobre, se ti andrà staremo insieme fino alle 13. Marco! Eccolo presente, vediamo se ti ricordi, torniamo nell'anno in cui utilizzavamo per scrivere KMK XK TBB, cioè avevamo pochi caratteri per gli sms e facevamo così, no? La sfruttavamo al meglio.
7: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 98.

0: scusa, lo siento, su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere le quattro hit senza interruzioni, dentro The Weeknd, In Your Eyes, Moving to the Sun, la hit estiva di Hugel e anche, soprattutto, You Make Me Feel. Dal 1998 abbiamo iniziato con questo ricordo degli SMS che avevamo, forse noi ci dimentichiamo tante cose che abbiamo vissuto, avevamo i 160 caratteri per inviare gli SMS, quindi non potevamo sforare perché li avevamo limitati, e quindi da lì l'esigenza di abbreviare le parole, per esempio per dire ti voglio bene TVB e perché X che, cioè insomma ogni lettera era fondamentale. E poi aperto anche il ricordo, a un certo punto più avanti sbucarono gli MMS per inviare foto, utilizzati molto poco, diciamo non hanno avuto un grandissimo successo e costavano tanto. Ora non ricordo il prezzo esatto, non so se lo ricordi te, però costavano un occhio della testa.
1: Ciao, I'm Topic. This is Dimensione Suono Roma.

0: Drake, Robin Schulz, In Your Arms, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. E andando all'estero, in molti paesi, sfogliando il quotidiano al mattino davanti a una bella tazza di caffè, si parla anche oggi di Roma. Che si dirà?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gusel, French Montana, Shine, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
3: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Horeca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Horeca conviene. Viene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
8: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

Sheeran su Dimensione, suono Roma 11:26, buon martedì 6 ottobre. Andiamo in America perché sulle pagine del New York Times è apparsa questa rassegna dedicata alle migliori divise della stagione per quanto riguarda le maglie da calcio delle squadre di tutto il mondo, e il kit, la maglia, la seconda maglia della Roma. Quindi la descriviamo un attimo: bianca con al centro orizzontale all'altezza del petto due strisce, una gialla, una

Let Me Go, David Guetta e Chris Willis su Dimensione Suono Roma. Sulle pagine dei quotidiani esteri, in particolar modo del Guardian, si parla dell'invasione nelle città italiane, soprattutto a Roma, delle golf car, di queste macchinine che portano in giro turisti. Golf car ovunque in centro, che sostano sulle strisce blu, attese, corse, insomma, leggo proprio quello che è stato scritto all'interno dell'articolo del Guardian. Dicono un tour di 3 ore può costare 300 euro, anche di più. I turisti lo accettano inconsapevolmente, ma i romani invece perché lo accettano? Questa è proprio una domanda che si pongono nella patria del Guardian.

0: Arianna su Dimensione, sono Roma e preparati perché sta per arrivare anche un bel disco nuovo.
1: Kerdaie sia con te.
0: Giro di saluti.
2: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
0: Vai.
2: Sofia, Randall e Simona. Dammi la

0: conquistato medaglia galattica.
1: Ma grazie di cuore.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it. It's one

0: eccolo qua, è arrivato il momento di ascoltare tutti quanti insieme qualcosa di nuovo, un disco francese, insomma in lingua francese, ogni tanto spezziamo dall'egemonia della lingua inglese e spagnola. Mauvais Jo, questo è Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Mauvais Jo, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Gemu Bojo, che ha questo, ha avuto il compito, ha avuto la bravura di riuscire a portare anche fuori dai confini della Francia questo disco che fa parte delle nostre novità della settimana su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale, è entrato un po' in tutte le classifiche dei dischi virali, insomma le viral hit, le cosiddette viral hit che vengono utilizzate tantissimo per i social, ed è diventato questo singolo nel giro di qualche settimana uno dei fenomeni afrobeat dell'intero 2026.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Casual.
1: Corri su Dimensioni Sonoro, al ritmo della capitale si torna in redazione.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
5: è Sentra.
4: Se la bolletta è semplice da leggere,
5: è Sentra.
4: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
5: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
4: L'energia in famiglia
5: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
6: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
7: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Eccole qua, puntualissime le notizie dalla capitale. Sentiamo.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, bomba rudimentale esplosa nella notte in un cortile condominiale a San Basilio. La terza in pochi giorni. Gli episodi che si sommano ai numerosi avvenuti negli ultimi mesi, quasi sempre con le stesse modalità, contro esercizi commerciali e androni dei palazzi dove risiedono persone ai domiciliari o coinvolte in indagini spesso per droga. In questo caso l'ipotesi è appunto che l'intimidazione fosse rivolta a uno dei residenti dello stabile. A Trastevere, tavolini in mezzo alla strada, carbonara e spritz serviti senza autorizzazioni. Chiuso per 15 giorni il bar Tever Food and Drink, il locale di vicolo del 540. La sospensione dell'attività è stata decisa dal questore Roberto Massucci. Nel locale trovati lavoratori in regola e carne scaduta. È partita nel Lazio la campagna vaccinale contro l'influenza, che raggiungerà progressivamente i vari punti di erogazione entro il 10 ottobre. La campagna è rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili, ai bambini fino a 6 anni compiuti, agli operatori sanitari e alle donne in gravidanza. Dal 20 novembre il vaccino anti-influenzale sarà disponibile per tutta la popolazione. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, lo ha annunciato lo stesso 25enne altoatesino su Instagram. Ho bisogno di cure per il ginocchio, in questo momento ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine, farò tutto il possibile per ritornare al 100%, così Sinner, che a questo punto salterà anche gli ATP Finals. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Tra pochi secondi le 12.
2: Hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ma sì, certo, se preferisci mezzogiorno. Eccomi, ancora buongiorno e buon martedì 6 ottobre da Gianmarco. Ultima oretta insieme. No, un po' di ricordi. In un anno in cui utilizzavamo le mini rubriche per scrivere tutti i numeri di telefono, cellulari, anche il fisso, senza prefisso, e poi in radio suonava questo disco di Ralphie Rosario.

Bibi Rexha, David Guetta su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il mondo è pieno di storie d'amore, a volte meravigliose, altre volte un po' meno, anche incredibili, con colpi di scena pazzeschi, degni di film, però corrispondono proprio alla realtà. Bene, voglio condividere con te una storia pazzesca, realmente accaduta, totalmente vera, che ha veramente dell'incredibile.

anche romantica come immagine, Ocean House, Jubel, su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. A proposito di romanticismo, di amore, voglio mettervi di fronte a questa storia incredibile. Protagonisti Eric e Nicole, due ragazzi che si erano incontrati nel lontano 1995 in aeroporto, innamorati, invaghiti l'uno dell'altro. Poi, nonostante lo scambio di numeri, sai, un po' ognuno preso dalle sue cose, la storia è finita lì e basta, fino al 2023, quindi dopo 27 anni da quell'incontro fortuito in aeroporto. Lei di recente, appunto nel 2023, in viaggio in Sudafrica per lavoro, all'improvviso le squilla il telefono ed era proprio quel ragazzo lì, era Eric, quello che

0: aveva conosciuto nel 1995 e da questo punto cominciano a risentirsi con frequenza, a viaggiare insieme e si sono innamorati molto più intensamente della prima volta. Poi quando si dice che se un amore è destinato a esistere troverà ogni modo per realizzarsi, materializzarsi, questa è la prova, è tutto vero.
1: Dimensione

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni.

0: giorni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi. Esi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: In attesa del pranzo ti facciamo ascoltare di nuovo 4 hit senza interruzioni. Eccola qua, una bella For For You che inizia con Samurai J, presissimo in questo periodo anche in tema di amore.

0: Rocket Mate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Pure chiudere le 4 hit senza interruzione, un'altra 4 for you ascoltata su Dimensioni Sonoro. Ma a proposito di Freddie Mercury, uscirà domani Queen Budapest, è un rock show in cui praticamente verrà mostrata l'ultima esibizione dal vivo di Queen con Freddie Mercury, l'ultima che è stata poi filmata, ad essere filmata, e mostra proprio il gruppo all'apice della propria potenza sul palco. Uscirà in alcune sale d'Italia, di Roma, domani dal 7 all'11 ottobre. Ci sarà la possibilità di guardarlo, di ammirarlo.

Noemi, su Dimensione Suono Roma, tu cosa fai questa sera? Se invece tu sei un tipo che non ama particolarmente prendere l'aereo, diciamo, lo fai perché sei costretto per altre ragioni, ci sono dei posti in cui in teoria non dovresti mai andare. Ce lo dice un'analisi freschissima e stiamo per scoprirla. Dormire bene cambia invece la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. È uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia.

0: 66 zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: Sveglia gladiatori!
2: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
3: Quando hanno cominciato a tirare lavori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza. Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Supermercati Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati Pim,
8: Iperfamily Agora, risparmio di qualità.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
11: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Battoni F. Gaia su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Dopo un giorno è tornata al suo posto. Ciao Xenia, bentornata.
1: Ciao,
0: tra noi.
1: Buongiorno, buon martedì, ciao Callino.
0: In quale meta sei andata a Roma?
1: Ma zona gemelli. Roma Nord?
0: Roma Nord, sì, assolutamente Roma Nord. Vabbè, si è fatta un giro. Com'è la situazione in quella ciclabile frequentatissima,
1: esatto,
0: Pineta Sacchetti?
1: Esattamente, io frequento quelle zone.
0: Un po' tutti, forse.
1: Ormai faccio da guida, posso fare da guida.
0: Sì, allora, alla destra che troviamo?
1: Alla destra troviamo i campetti da calcio.
0: Alla sinistra?
1: Alla sinistra troviamo l'eliporto.
0: Vabbè, insomma, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, faremo tra un istante un bel giro.
1: Sì.
0: Ci sono delle tratte aeree che non sono proprio indicate per chi ha non tanto paura quanto non vola con tanto piacere, per diversi motivi. Cioè, tu sei una che vola con piacere?
1: No.
0: Perché hai paura? Perché proprio non ti piace l'esperienza?
1: Paura no, le tratte lunghe, lo sai.
0: Sì?
1: Te ne parliamo, le tratte lunghe me le eviterei. Come,
0: ecco, però noi adesso rimarremo in quelle europee. Ci sono proprio delle tratte da evitare se non si è amanti del volo.
1: Sono pronta.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Tu ascoltatore, tu Xenia, hai paura di volare?
1: No, paura di volare no, paura delle lunghe tratte sì.
0: Vabbè, comunque un po' ti genera stress.
1: Sì, sì, questo sì.
0: Allora, c'è questo studio che ha preso in considerazione fattori come ritardi, che comunque contribuiscono allo stress,
1: sì,
0: cancellazioni,
1: ansia,
0: condizioni meteo e durata dei voli, senza valutare la sicurezza, quello è un altro discorso, e ha stilato questa classifica sulle 10 tratte europee più evitabili da evitare, insomma, per chi non ama prendere l'aereo, sì, in generale.
1: Vai,
0: allora, al primo posto c'è la Amsterdam-Barcellona. Quindi c'è
1: Amsterdam-Schiphol,
0: Barcellona e il Prat. Barcellona e il Prat come arrivo, e ha raggiunto, insomma, un punteggio altissimo con un sacco di ritardi, un sacco di cancellazioni e anche un meteo che non è proprio fantastico, condizioni meteo avverse nell'aeroporto olandese. Secondo posto Londra Heathrow, Amsterdam sempre Schiphol.
1: Amsterdam,
0: attenzione.
1: Sì.
0: E al settimo posto c'è anche
1: Manchester Dublino.
0: Sì, no, ma dicevo, al settimo posto ci interessa da vicino, c'è cioè Barcellona El Prat, Roma Fiumicino, che tra l'altro è anche una delle tratte più frequentate partendo da Roma e verso una destinazione europea.
1: Benissimo, abbiamo capito che Barcellona ed Amsterdam sono da evitare.
0: No, dai, punto. Roma Amsterdam non c'è in classifica, c'è Roma Barcellona, visto che tanti romani vanno lì, quindi potranno adesso cambiare idea e
1: io me lo
0: virare magari per Valencia, Madrid.

0: What to Want Me, Jason Derulo, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Martedì che prosegue con Xenia, per quanto mi riguarda ci sentiamo stasera alle 23 con Special Party.
1: Aspettiamo, ciao Galli!
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Entra in Music

0: Suono Roma, la fai tu.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Ben trovati da Andrea Soprani. Beni per un valore di circa 500.000 euro sono stati sequestrati a Vicovaro, in provincia di Roma, un esponente di spicco dell'Andrangheta calabrese, appartenente alla cosiddetta locale di Cinque Frondi, Reggio Calabria. Residente da tempo nel comune della Valle dell'Aniene, l'uomo è ritenuto particolarmente attivo nel settore del narcotraffico internazionale, in particolare all'approvvigionamento dal Sud America di ingenti quantitativi di cocaina destinata ad alimentare il commercio al dettaglio nella capitale. Le indagini hanno consentito di individuare 7 immobili, di cui 3 fabbricati e 4 terreni, nonché conti correnti nella disponibilità dell'uomo. 15 giorni di chiusura per il pub Tever in vicolo del 5 a Trastevere, già colpito da altri provvedimenti analoghi in passato quando era sotto un'altra gestione, ma dal 2025 la polizia ha scoperto le stesse irregolarità di prima nel corso dei 2 controlli che hanno quindi portato alla misura presa dal questore Roberto Massucci. Trovati tavolini in mezzo alla strada, carbonare, spritz serviti senza autorizzazioni, lavoratori non in regola e carne scaduta. Incidenti stradali a Roma, 73 vittime quest'anno, nel Lazio un morto ogni giorno, i decessi soprattutto di notte. Questi dati della Polizia Municipale per quanto riguarda l'area urbana della capitale aggiornati fino a oggi, ma nelle regioni spicca il calo dei decessi fra il 2023 e il 2024. Dopo Roma, la mortalità più alta sulle strade di Latina. Roma torna capitale del tatuaggio dall'8 all'11 ottobre. Urban Land cambia casa e arriva all'Ippodromo delle Capannelle. Dopo un anno di pausa torna uno degli appuntamenti più importanti dedicati al tatuaggio e alla cultura urban. Oltre 500 tatuatori internazionali, tattoo contest, graffiti jam e tante novità. È tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. Le 13 in questo momento.
0: Adesso. Now. Subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
2: E inizia così il martedì in pausa pranzo, 6 ottobre, 13 ed un minuto. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, passato mezzogiorno a tutti voi. Io sono Xenia, ciao. Dopo un breve piccolissimo stop ritorniamo più carichi di prima nella nostra super pausa pranzo insieme a me fino alle 16. Arrivano subito 4 hit senza pausa.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
0: Rhythmic History 2006.

0: for You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri dimensione suono Roma.

su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Buon martedì 16 ottobre, 13 e 13 minuti in questo momento. Se ci credi puoi esprimere un desiderio, tanto è gratuito e nel caso potrebbe andare solo bene. Io sono Xenia, ancora buon martedì, e come ogni martedì che si rispetti diamo il via a quello che ormai da tempo abbiamo rinominato come foto di la galleria fotografica di Dimensione Sonoroma, che si viene chiaramente a creare con le vostre foto inviate alla diretta. Questo perché è bellissimo per me, ma anche per gli altri ascoltatori, riuscire a capire in che cosa siete impegnati mentre ascoltate Dimensione Sonoroma, no? Perché poi c'è un fil rouge invisibile che ci unisce tutti ed è le hit più ritmate dal 90 ad oggi, ma ognuno impegnato in qualcosa di diverso. Quindi ti chiedo se ti va di condividere al 393 0 119 119 una fotografia scattata in questo momento. Mi raccomando, non recuperata dalla galleria, ma proprio la fotografia di questo momento. Le fotografie più belle proverò a raccontarle tra poco. Mi raccomando, firmati, lascia il tuo nome in modo tale che io possa sapere di chi si tratta. 393 0 119 119, via al foto di. Intanto per noi c'è Gabri Ponte.

0: tutta l'Italia su Dimensione Sonora Roma e il ritmo della capitale. Su questa tarantella stanno arrivando le vostre fotografie al 393 0 119 119. Per chi fosse arrivato soltanto in questo momento, è partito il momento foto di, quindi la galleria fotografica di Dimensione Sonora Roma che si viene a creare attraverso le vostre foto inviate alla diretta. Quindi se ti va, scatta una foto in questo momento, qualunque cosa tu voglia condividere, un selfie, la persona che è lì accanto a te, il tuo banco di lavoro, la tua scrivania, il tuo capo addirittura o l'amico a quattro zampe, condividilo con noi. 393 0 119 119.
1: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Movejo, Melody, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati
2: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il mezzo.

diretta, c'è Claudia, ciao Xenia. Lei è Stella, la mia bimba, su un letto meraviglioso con una gattona prevalentemente bianca, bianca e nera. Suppongo stia ascoltando anche lei Dimensione Sonoro, ma questo ormai lo so, i nostri amici a quattro zampe sono degli ottimi ascoltatori, d'altronde ascoltano buona musica, solo le hit più ritmate dal 90 ad oggi. C'è anche Manuel da Roma Nord e io vorrei descrivervi proprio la sensazione di soddisfazione che mi arriva dalla foto di Manuel mentre sta addentando, suppongo, un pezzo di pizza oppure un panino. Avete presente proprio la faccia soddisfatta di qualcuno che morde con soddisfazione la pizza? Ecco, è Manuel in questo momento. Poi ancora c'è Cristina. Ciao Xenia, io sto andando a lavoro. Buon foto di a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Cara Xenia, voglio vedere la foto del bullying in cui hai quasi vinto un bacione. Ma qui spuntano questioni personali. Che ne sai, cara Cristina? Comunque sì, la classica fortuna del principe. Piante, insomma, sono andata al bullying, non amo giocare al bullying, non lo so fare, mi servono praticamente le sponde dei bambini, eppure ho battuto quasi tutti conquistando un fantastico e meraviglioso secondo posto, ma è stata solamente fortuna.

Body, Bob Sinclair su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Arrivano ancora le vostre fotografie, grazie, grazie davvero, siete belli. C'è Ferdinando dai Castelli che è impegnato a lavorare, c'è una sorta di bancone, mi sembra di vedere diversi attrezzi.

0: all'utilizzo. Quindi grazie Ferdinando, è una foto bellissima, questo mi fa capire che veramente siete impegnati in varie faccende e che il fil rouge che ci unisce è Dimensione Suono Roma. 13:34 in questo momento, ad inizio pausa pranzo insieme con Gianmarco abbiamo parlato della paura di volare, di alcuni voli che sono da evitare. Questa volta però c'è stato qualcuno che è riuscito a volare con un mezzo non convenzionale, quindi non un aereo, non una mongolfiera, non un elicottero, ma qualcosa di molto particolare. Te ne parlo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.

0: 16:43 è il momento della musica nuova, perché sì, Dimensione Suono Roma ti propone anche il nuovo, la novità, e questa volta è il turno di Ugel, Frank Montana e David Guetta, Shine.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

da Frank Montana, David Guetta, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Martedì 6 ottobre 13:46, parliamo di volo. Chi soffre insomma la paura delle altezze potrebbe avere un brividino. Per esempio, io ho paura dell'altezza. Già al quarto, quinto piano faccio fatica a mettere la testa fuori per guardare giù. Quindi mi attrae poter fare un volo in mongolfiera, è una di quelle cose che mi piacerebbe tanto fare. Oppure anche insomma quei giochi d'acqua che si fanno d'estate, la barca ti porta e tu ti alzi con questo paracadute. Mi piacerebbe tantissimo, sono attratta, ma non lo faccio perché ho una paura terribile. E avrai paura anche dell'esperienza che ha fatto quest'uomo volando con ben 94 palloncini gonfiati ad elio, un po' come il nonnino di Up, il cartone. Esatto, questa persona è riuscita a volare ad Albuquerque, alla Balloon Fiesta nel New Mexico, attaccato a 94 enormi palloni riempiti di elio. Io ho il terrore di una mongolfiera che diciamo dovrebbe essere un po' più sicura. Immaginiamo una mongolfiera fatta solo di palloncini gonfiati ad elio, lì proprio il terrore. Se ne buca uno, se ne buca due, se ne bucano tre, sicuramente ci sarà insomma la soluzione, però mi verrebbe il brividino. Il volo è proseguito verso ovest e si è conclusa in Arizona. La preparazione del volo, di questo tipo di volo, ha richiesto 3 giorni necessari per trasportare l'ingente quantità di elio al sito di lancio. In ogni caso è andato tutto bene, la persona che è riuscita a volare con questi 94 palloncini dice che si è divertita come mai prima. Bene, io sono felice, queste esperienze fatele voi, vi guardo da giù e magari faccio anche un applauso.

0: Suede, l'ultima di Miley Cyrus che abbiamo appena ascoltato qui su Dimensione Sonoro. Ma alle 13.55 è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa.

0: recinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Linea adesso la redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Si indaga sull'omicidio al Prenestino. La vittima è un ragazzo di origini nordafricane tra i 22 e i 24 anni. Il cadavere è stato notato ieri mattina da un passante che camminava lungo via Attilio Ortis a due passi dalla stazione Prenestina. Segni sul collo e una profonda coltellata appena sotto la clavicola.
0: Unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per Prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza.
6: Ho deciso che lo ha ucciso al culmine di una lite. Questi i primi riscontri. Forse oggi verrà inviata la prima informativa in procura. Non è chiaro se l'uomo sia stato ucciso, dove è stato trovato, se il delitto si sia consumato altrove. Scuola, tra classi Pollaio e Carolibri, è scattata la protesta in mattinata dei licei della capitale. Facciamo come in Francia, dicono i collettivi. A mobilitarsi, tra i tanti, sono i licei Cavour, Plinio, Montessori, Giulio Cesare e Avogadro. Presenti striscioni, megafoni e picchetti davanti degli istituti. Incidente al Trieste Salario, dove due donne e due bambine di 4 anni sono state investite da un settantenne su un'automobile su Largo Somalia all'altezza di via Filippo Marchetti. Il sinistro si è verificato intorno alle 18 di ieri. Le due adulte, una delle quali in stato di gravidanza, sono state accompagnate al Policlinico Gemelli all'ospedale Sandro Pertini. In ospedale anche le due bimbe. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente. Overtourism, più di 40.000 case vacanze B&B, di cui 33.000 nel centro storico e nel quartiere Prati. E il settore ha ancora una grossa fetta di sommerso. Molti alloggi sono in mano a pochi property manager specializzati che spesso evadono norme e controlli. C'è una grande confusione e ancora molta illegalità, a dirlo Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
5: it is? Un minuto alle 14.
7: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: dirette dal 90 ad oggi, e con me io sono Xenia. Fino alle 16, pausa pranzo e anche caffettino tattico tra poco, le hit più ritmate, Obsession adesso.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

classe di oggi. La risposta chiaramente può essere, come dicevo, ovvero falso, ma io ho bisogno di qualche dettaglio in più, no? Di una spiegazione anche agli altri, in modo tale che insomma si possa fare chiarezza sulla domanda in questione. Tutti con lo smartphone alla mano al 393 0119 119, si parte e si gioca. Un'auto non in uso, quindi un'auto non utilizzata, può sostare su suolo pubblico solo se coperta da polizza assicurativa. È vero oppure è falso? 393 0119 119, vediamo chi la sa e anche perché, quindi con una spiegazione. Un'auto non in uso, che non viene più utilizzata, può sostare su suolo pubblico solo se coperta da polizza assicurativa. È vero? È falso? E perché? Dimmelo tu al 393 0119 119. Tra poco scopriremo chi tra di voi sarà stato il più bravo. Vai con i messaggi e buon Xenialetica a tutti.

0: qui, un'auto non in uso, quindi non utilizzata, può sostare su suolo pubblico solo se coperta da polizza assicurativa. È vero oppure è falso? Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Xenia.
0: Ciao.
1: Secondo me la risposta è falso, perché un veicolo deve essere assicurato dalla polizza sia se in terreno privato o pubblico. Ciao,
0: amore,
1: ciao.
0: Amore, quindi è vero, non è falso. Cioè la definizione l'ha data giusta,

0: patentati crescono bene. Pronto?
1: Buongiorno Marco da Viterbo.
0: Ciao,
1: penso
0: Marco
1: che
0: da
1: sia falsa. Basta che deve pagare solo il bollo.
0: No.
1: Può postare anche sul suolo pubblico.
0: Ma no! Assolutamente no, ragazzi.
2: Ciao Alessio da Roma,
0: Ale.
2: È vero.
0: Perché?
2: Perché qualsiasi eventuale sinistro venisse addosso all'auto in
0: Bravissimo.
2: Questione, se qualcuno magari si andasse per sbaglio a sbattere, comunque l'assicurazione potrebbe coprire i danni.
0: Esattamente, definizione corretta. Pronto?
3: Valentino Paolo Valmontone.
0: Ciao.
3: Assolutamente vero. Un'auto per sostare sul suolo pubblico deve essere assolutamente assicurata. Per eventuali coinvolgimenti in incidenti o danni agli altri.
0: Bravo, bravissimo! Insomma, la risposta corretta l'avete data, è vero, un'auto non in uso può sostare sul suolo pubblico solo se coperta da una polizza assicurativa RCA valida. Le normative recenti impongono l'assicurazione anche per i veicoli, oggi ce la faccio, fermi in aree private, salvo rare eccezioni.

0: magica Ornella Vanoni con Sant'Allegria su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Se la tua voce è andata in diretta nel momento Xenia Letica e hai voglia di riascoltarti o recuperarla, puoi farlo tranquillamente attraverso il canale dedicato proprio a Xenia Letica. Lo puoi trovare grazie alla nostra app gratuita scaricabile su tutti gli smartphone oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: All for you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Take off your clothes, blow up the fire.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Con In Forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con In Forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti In Forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio partner Dimensione Suono Roma.
8: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.

0: Fable a chiudere questa 4 for you su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale era il 1996 e questa canzone risulta oggi più attuale che mai. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo Store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Che sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona. Dammila. Sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Esattamente, I love Roma vuol dire un momento magico, il momento in cui Dimensione Sonora Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio, uno zaino che non è in vendita, non è un gadget, ma può essere tuo soltanto giocando.

0: giocando con me in questo momento. E come si gioca? Facilissimo, basta rispondere correttamente alla domanda che sto per fare. Tra l'altro una domanda che ha tre possibilità di risposta, quindi anche facilitata. Una sola tra le risposte che darò è quella giusta e a te toccherà inviarla alla diretta per aggiudicarti questo fantastico zaino. Si gioca al 393 0119 119 con sms sia scritti che messaggi WhatsApp, audio o anche scritti. L'importante è che gli audio inviati siano comprensibili, chiari e comprensibili. Mi raccomando, quando giochi, quindi quando invii la risposta, scrivi anche il tuo nome così che io sappia di chi si tratta, insomma di chi è il numero che ha giocato, anche perché tra poco il vincitore verrà in diretta con me per ufficializzare la vittoria. Smartphone alla mano, tranne chi sta guidando, può magari cederlo alla persona che è lì accanto. 393 0119 119. Si continua a parlare di ultimo in questi giorni. Io però oggi voglio sapere di quale quartiere è originario ultimo: San Basilio, Centocelle oppure Prati. 393 0119 119. Parliamo di ultimo, orgoglio tutto romano. Di quale quartiere è originario? San Basilio, Centocelle oppure Prati? 393 0119 119. Vai con la risposta e buona fortuna.
1: I love Roma,
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: vincitore di oggi si chiama Giuseppe. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, grazie.
0: Bene, tutto bene. Ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma, ma prima vorrei sapere che cosa stai facendo in questo momento, se posso.
1: Allora, in questo momento stavo in cantiere qua a Castel Romano.
0: Sì.
1: Siamo fermati perché qua piove, non possiamo fare la terra. Allora sono fermo col camion.
0: Un attimo di pausa però. Diciamo che la pioggia è stata salvifica in qualche modo.
1: Sì, facciamo un po' di pausa e poi andiamo verso casa, dai.
0: Bene, dai, allora è quasi finita. Io insomma ti consegno ufficialmente lo zaino perché tu hai risposto correttamente alla domanda di oggi, che ha a che fare con Ultimo. Di quale quartiere è originario Ultimo? San Basilio, Centocelle o Prati?
1: San Basilio!
0: Eccolo, arrivano gli applausi? Sì, arrivano gli applausi,
1: grazie,
0: vediamo.
1: Grazie.
0: Te lo faccio io, perché oggi la regia ha deciso di non funzionare. Dunque, Giuseppe, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto a tutti voi che mi tenete compagnia dalla mattina alle 3 quando mi sveglio fino alla sera in cui alzo il camion.
0: Ma
1: dai,
0: sei bello, grazie davvero.
1: Grazie a voi, guarda.
0: E allora Giuseppe, io ti abbraccio forte, buona insomma continuazione e buon rientro a casa con Dimensione Suono Roma.
1: Grazie.
0: Ciao Giuseppe, ciao.
1: Ciao, grazie.
2: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Adele, Easy on Me, su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Adele o Adele, insomma, è quello. Questa è Dimensione Suona Roma, martedì 6 ottobre 14.55, è tempo di andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
8: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: Linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Omicidi di Villa Banfili. La difesa di Kaufman chiede una nuova perizia, questa volta per valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato. La richiesta è arrivata nel corso dell'udienza di questa mattina, al termine della quale la Corte d'Assise di Roma si è riservata. L'uomo è accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate senza vita il 7 giugno scorso. Beni per oltre 500.000 euro sono stati sequestrati a Vicovaro, in provincia di Roma, un esponente di spicco dell''ndrangheta calabrese appartenente alla cosiddetta locale di Cinque Frondi, Reggio Calabria. Residente da tempo nel comune della Valle dell'Aniene, l'uomo è ritenuto particolarmente attivo nel settore del narcotraffico internazionale, in particolare all'approvvigionamento dal Sud America di ingenti quantitativi di cocaina destinata ad alimentare il commercio al dettaglio nella capitale. Le indagini hanno consentito di individuare 7 immobili, di cui 3 fabbricati e 4 terreni, nonché conti correnti nella disponibilità dell'uomo. Sapienza, da oggi a venerdì la prima tornata elettorale per il nuovo rettore. Il vincitore prenderà il posto di Antonella Polimeni. Gli studenti polemizzano per il peso del loro voto. La replica dell'ateneo ai ragazzi rispettata la percentuale stabilita dal regolamento. Calcio Malagò è commissario della FIGC. Dopo la giunta anche il consiglio approva all'unanimità. In poco più di 2 ore è stata sbloccata la situazione. Decisivo l'incontro delle 12 tra il presidente federale e il presidente del CONI Buonfiglio, che hanno trovato un accordo seguendo l'idea maturata ieri sera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un minuto alle 15.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Direi che ci destreggiamo alla grande in questo martedì 6 ottobre in pausa caffè. Il tempo non è eccellente, minaccia pioggia, ma noi il sole ce l'abbiamo dentro e in più ci illuminiamo d'immenso con la musica di Dimensione Suona Roma. 4 hit che arrivano adesso.

0: For You, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

Diving to Me su Dimensione Suono Roma e la ritmo della capitale, martedì 6 ottobre, 15 ed 11 minuti in questo momento. Il cielo è grigio che sembra Voldemort, qualcuno

famoso della Terra, sì, cielo totalmente grigio che minaccia pioggia, anzi qualcuno di voi mi ha anche fatto sapere che già piove in alcune zone di Roma. Io non sono ballerina provetta, ma proverò a fare la danza della pioggia, perché va bene l'inverno, va bene l'ora solare che ritornerà, però io la pioggia non me la merito.

su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. La ricerca di una casa ultimamente diventa sempre di più una roba molto molto complicata, soprattutto perché spesso i luoghi

0: Novità.
1: Novità.
0: Music. Le novità di questa settimana.
1: Ugel, French Montana, Shine, David Guetta and Hypaton, You and I, Me and You.
0: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
3: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.

posti vuoti su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale e anche case vuote, quelle da acquistare. La ricerca di una casa diventa sempre di più un'esperienza incredibile, ai proprio ai confini con la realtà, e non è soltanto relativa alle grandi città come possono essere Milano, Roma o anche Napoli, ma anche in piccole città come Bari. 99 è il numero di case visitate finora a Bari, e la persona in questione che ha raccontato, no, questa visita di case da incubo ha riferito di aver visto case che avevano dell'incredibile, da una totalmente senza doccia, quindi non aveva in realtà oltre al lavandino nulla che potesse servire all'igiene personale, fino ad una casa in cui il proprietario però doveva restare a dormire. Cioè, acquistare una immagina di acquistare una casa che è tua a tutti gli effetti, ma con una clausola che il vecchio proprietario deve restare a dormire lì perché non ha nessun altro posto in cui andare. Sembra tutto preso da non lo so, una scena comica, una commedia, ma in realtà è storia vera, e io mi auguro che queste faccende legate, no, all'acquisto di case, che sono veramente assurde,

0: solito lanciamo in apertura, e tu cosa dimentichi spesso, cose che dimentichiamo con una certa facilità. 393 019 119 su WhatsApp. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale, uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
6: Supermercati Pim, i prezzi lavora, il risparmio di qualità.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.com.

0: www.valmontoneoutlet.it.
1: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet! Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet! Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: canzone, un pezzone che si sente più, un po' più morbido, un po' più autunnale, che unisce poi generazioni diverse, soprattutto background musicali differenti. Era Shine, fra le novità di questa settimana su Dimensione, su Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il salotto della sera con un tema dominante, che è il tema appunto che ogni sera affrontiamo nella prima ora. Tu cosa ti dimentichi spesso? A parte le chiavi, che è un grande classico, ma anche i nomi, cioè tu ti ricordi tutti i nomi delle persone che incontri per una sola volta?
1: Buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera, Manila di Ginessa.
0: Eccoci.
1: Mi dimentico spesso di... Perché ti sto mandando sto messaggio?
0: Grave.
1: No, quello che mi capita spesso in realtà è di trovarmi in una stanza della casa e non sapere perché ci sono andata e che ci dovevo fare. Quindi, e allora torno indietro sui miei passi, sperando, dico vabbè, adesso faccio un rewind e magari poi mi si accende un neurone. Macello.
0: Ma è un effetto che ha una connotazione scientifica, esiste, si chiama doorway effect, e tra poco

motivato per cui si è entrati. È successo a Monica, parlando appunto di cose che dimentichiamo con facilità. Diciamo, questo vuoto di memoria ha un nome, si chiama effetto soglia o doorway effect. Succede perché praticamente il cervello utilizza il cambio di stanza per fare una sorta di reset, quindi chiude un capitolo dell'esperienza e apre una nuova pagina, mettendo da parte l'intenzione che avevi prima di varcare la soglia. Quindi c'è proprio questa fase qui. Sarebbe utile, come poi in realtà fa Monica, ritornare nella stanza di partenza, perché il contesto originale aiuta sicuramente il cervello a ripescare l'idea perduta. Sto parlando di cose che dimentichiamo. Tu cosa ti dimentichi spesso? Il pranzo da portare al lavoro, doppio spreco, messaggio di sé, quella è una cosa poco carina, perché magari ti sei messo lì a preparare il pranzo la sera prima, cioè insomma hai in qualche modo impiegato del tempo, poi lo dimentichi e in più devi comprare qualcosa a mangiare comunque fuori. 393 0119 119. Io mi dimentico spesso di...

0: capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
0: Su dimensionisuonoroma.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
6: è Sentra.
5: Se la bolletta è semplice da leggere,
6: è Sentra.
5: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
6: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
5: L'energia in famiglia
6: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
7: Andiamo in redazione da Francesco Certo, le notizie dalla capitale.
8: Buonasera da Francesco Certo, l'ennesima bomba carta nella notte, stavolta ha riguardato il cortile di un condominio in via Filottrano a San Basilio, non ha fatto feriti, interviene il sindaco Gualtieri, ho sentito il prefetto Giannini sulle esplosioni avvenute a Don Bosco, Alessandrino, Borghisiana e San Basilio, sta seguendo la situazione nel quadro di un'intensa attività investigativa, esprimo piena fiducia e massimo sostegno all'azione dello Stato, rimarca Gualtieri, il contesto, argomenta, appare di natura criminale anche in relazione ad alcuni recenti risultati ottenuti nell'attività di contrasto ad attività malavitose. Incontro alla Camera tra Don Coluccio, il pretanti spaccio, e il deputato di Forza Italia Francesco Battilocchio, presidente della commissione periferie. Dopo gli insulti e le minacce di cui il prete è stato vittima al Quarticciolo, dice Battilocchio, non l'ho trovato abbattuto, anzi sempre più determinato a portare avanti le battaglie di legalità. Abbiamo pianificato insieme le attività per i prossimi mesi. L'incontro è andato bene, assicura dal suo canto il sacerdote. Il mio ricordo di una ragazza molto serena, tranquilla, non troppo estroversa, escludo che avesse grilli per la testa, così Maria Nazarena di Marcantonio, insegnante di francese di Emanuela Orlandi al convitto nazionale, ascoltati in audizione davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori. Audita pure Alessandra Bellucci, compagna di classe per un certo periodo di tempo di Mirella Gregori presso la scuola media Mantegazza, e il ricordo di Mirella è quello di una ragazza molto intelligente legata alla famiglia Bellucci. Ha pure sostenuto che al centro commerciale Romanina le fu proposto un book fotografico e in seguito riconobbe che a proporglielo fu Marco Accetti, il fotografo che si autoaccusò di aver avuto un ruolo nelle vicende Orlandi e Gregori. A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli all'altezza del chilometro 2, il traffico è rallentato lungo l'autostrada Roma-Fiumicino e un uomo sulla cinquantina è stato investito da un treno del Leonardo Express alla stazione di Trastevere. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Al momento il traffico ferroviario verso Fiumicino è interrotto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is. 2 minuti.

0: in salotto, dovrebbe essere finita tendenzialmente la giornata lavorativa. Ci sono tutta una serie di attività, di cose belle da fare di sera, raccontatecele come sempre al 393 0119 119. Stasera parliamo di dimenticanze. Tu cos'è che ti dimentichi spesso? Intanto Madhouse,
1: Dimensione Suono, Rhythmic History 2002.

0: ti dimentichi spesso questo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Laura, buonasera.
1: Io sinceramente sono una segretaria da tanti anni ormai, da circa 20, quindi sono abituata anche a mandare a memoria appuntamenti o comunque riunioni, Galleri. Non lo so, insomma, comunque sono abituata molto a sfruttare la mia memoria.
0: Gli schemi.
1: Però
0: anche.
1: Sicuramente ci sono cose che si dimenticano, forse si dimenticano perché non si ha voglia di ricordarle.
0: Bravo.
1: Tipo, non lo so, i compleanni oppure
0: io
1: i nomi.
0: Dimentico tutti.
1: I nomi me li scordo. Dicono gli psicologi che chi si scorda il nome di chi ti è stato appena presentato è perché magari è concentrato su se stesso. No, io non sono concentrata su me stessa, non credo, semplicemente non, cioè, me lo scordo, me lo dicono,
0: normale,
1: io
0: normale.
1: Me lo ripeto e poi chiamo la persona in un altro modo. Però a parte questo, no, non sono una che si scorda le cose. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Ciao Lauretta, poi approfondiamo questo argomento dei nomi.
2: Ciao, sono Ludì e questa è Dimensione Sonora.
3: Il ritmo.
2: Il ritmo.

della sera di Dimensione, sono Roma il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il nostro bel salotto della sera, ci accomodiamo per parlare di cose che tendiamo a dimenticarci, i nomi delle persone e le date, ok, però c'è un metodo: quando ti dimentichi il nome di una persona, me l'avevano suggerito, potresti sempre dire ciao, come stai, incontri quella persona, poi dici aspetta, come ti chiami, e giustamente la persona ti dirà ma come mi chiamo? Mi chiamo Paolo.

0: la sera di Dimensione sulla Roma, il ritmo della capitale, le cose che dimentichiamo spesso. Io devo dire, nell'ultimo periodo mi dimentico spesso di fare storie o riportare sui social i momenti privati, che ne so, le cene con gli amici, momenti che può essere anche un bene. Fra poco vedremo come la Gen Z, i giovani, hanno deciso di fare un po' di digital detox, un po', poco.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: pubblico su Dimensione Suona Roma.
1: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie, un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche piovasco, anche se come precipitazioni prevediamo fenomeni però più sporadici di breve durata, quindi nulla di eccezionale. E domani tutto sommato giornata discreta, sempre con un po' di nuvole ma con bassa probabilità di pioggia. Torneranno invece piogge più diffuse nella giornata di giovedì. Come temperature, valori non oltre i 23-24 gradi, ma domani grazie a un po' di scirocco riguadagneremo 1-2 gradi. Dettagli con Trebi Meteo. Let the
9: vibration take you down. Il martedì sera di Dimensione Suono Roma e le 4 hit del For You con un gran bel pezzo da sentire di Black Eyed Peas che si chiama Don't You Worry insieme a

0: Sera di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaie sia con te.
2: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
2: Vai.
4: Sofia, Randall e Simona. Dai, sei stato mega galattico.
2: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.

0: produzione in cui c'è David Guetta, ed è proprio la sua, con un giovane DJ producer italiano e tra l'altro insomma di zona, con il quale ha collaborato in diversi remix importanti. Sto parlando di Hypaton, You and I, Me and You.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Tre novità, la loro versione di un pezzo del 79 di Delegation, You and I, Me and You, su Dimensione Solo. Ma abbiamo parlato anche di animali in diverse occasioni nell'ultimo periodo. Volete lasciare da parte l'argomento il gatto che parla con voi? Cioè, vi capita a volte di guardare il vostro gatto e sembra che lui parli proprio con te, soprattutto se sei uomo? Non è un'impressione, perché la ricerca dice che i gatti miagolano fino a 3 volte di più ai maschi piuttosto che alle femmine. Diciamo, il team che sta lavorando a questa cosa non ha ancora analizzato a fondo questa differenza, ma ha qualche ipotesi, nel senso che il motivo è da ricercare nel fatto che i maschi sono tendenzialmente più freddi, cioè danno meno attenzione ai gatti e tendono a rispondere imitando un miagolio meno spesso di quanto facciano le femmine. Questo è un po' il loro punto di vista. Diciamo che tendenzialmente richiederò forse più attenzione.

insomma il ritmo della capitale, quasi verso la fine del salottino c'è l'ultimo pezzo che diciamo chiude un po' quel momento della giornata piuttosto morbido, finita la giornata lavorativa, ma sappiamo che c'è chi sta rientrando proprio adesso dal lavoro e chi comunque è in movimento.

0: Marietto, che puntuale arriva con il messaggio di chiusura del nostro salotto. Quindi tutto passa nelle mani di Mary, quindi Rhythmic History Extended Version.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: www.radioradio.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, ben ritrovati qui su Dimensione. Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Gli anni 90 e anche gli anni 2000. Io sono Mary, per la prossima ora ti accompagnerò fino alle 23. Nella prossima sequenza abbiamo loro, i Negrocan con Cadaves 1999. Ma adesso apriamo subito con Prezioso featuring Marvin, Let Me Stay del 2000.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Da Veneta Cucine San Giovanni la convenienza raddoppia. Oltre alla straordinaria promo con top ceramico gratuito e tasso zero, rincariamo la dose. Solo per questo mese alla colonna bucato ci pensiamo noi. Veneta Cucine San Giovanni, qualità e convenienza. Cucinieri da sempre. Ti aspettiamo in Largo Brindisi 17 Roma. Cucineeco.it. Full time dal lunedì al sabato.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra pochissimo Lauren Wolf con Saxo 2004 su Dimensione Sonora, ma prima ancora Boris Glugosz con Keep Pushing 1996. La sua voce la riconosci subito, ha iniziato come cantante jazz e gospel e si chiama Agnese Cacciola, ma tutti noi la conosciamo come Neja e ci ha fatto scatenare con Re.

0: extended version.
1: Tra poco JT Company featuring Greg G e Kryska con Wet su Dimensione Sonoruma. Questa la cantavi sicuramente a squarciagola, con una sicurezza da madrelingua, le strofe un po' inventate, il ritornello a tutto volume senza esitazioni, e scommetto che ancora oggi la versione è la stessa. Corona con The Rhythm of the Night del 1993.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.